0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

0: perdí.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 52 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2007,

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: In Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
2: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
3: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
4: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
3: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
4: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
0: Chiama al 347 54 67 358. Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Arrestato in Spagna il latitante d'Indrangheta Domenico Paviglianiti, ricercato dal 2022 e condannato a oltre 19 anni di carcere per associazione mafiosa, omicidio e detenzione di armi.

usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiati e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Ti proteggerò dal male.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347-5467-358.
3: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.com.

0: latte e miele.
1: I bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, sei un po' sotto pressione per l'attesa di risposte importanti, ma il peggio è passato. È arrivato Giove. Giove rappresenta in astrologia la forza, l'energia, rappresenta anche le nuove opportunità e un miglioramento in vista. Toro, è il momento di chiarire ciò che provi davvero, anche nei confronti di una persona. Ricordo che dal 9 luglio Venere non sarà più contraria, quindi nel caso ci fossero delle dispute familiari, personali, forse sarà meglio aspettare qualche giorno. Serve calma e organizzazione nel lavoro. Gemelli, fase molto positiva, hai scampato un pericolo. Giove diventa fortunato, forte anche per te. Ecco perché luglio aiuta a ritrovare entusiasmo, nuove idee, opportunità, favoriti cambiamenti, viaggi, nuovi lavori, incontri. Cancro, settimana impegnativa tra famiglia e lavoro. Nuovi progetti a livello professionale, c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, si trova in un luogo diverso, vuole fare qualcosa di diciamo nuovo, ecco, rispetto al passato, e tutto questo da una parte eccita e dall'altra porta delle piccole preoccupazioni. In amore serve maggiore sincerità e dialogo. Leone, periodo di svolta, direi addirittura di evitare le polemiche e di darti da fare, perché con Giove nel segno non solo sono favoriti i sentimenti, ma anche le persone che vogliono vincere una sfida potranno fare qualcosa di più. Incontri interessanti. Vergine, crescita professionale e cambiamenti di azienda, ruolo, contratti diversi rispetto al passato. La cosa più bella è che Venere sta per entrare nel tuo segno, quindi luglio sarà il mese dell'amore trovato o ritrovato. Bilancia, occasioni interessanti tra mercoledì e venerdì. Da luglio collaborazioni e progetti prendono slancio. Saturno opposto, potresti avere anche un avversario, un nemico dichiarato, ma la forza non manca per superare questo e altro. Le relazioni saranno la chiave del successo. Scorpione, possibili tensioni in amore, sul lavoro, con Venere dissonante anche nelle ultime due settimane, qualche bisticcio, qualche problema c'è stato. Si va avanti. E ricordo tra l'altro che per quanto riguarda il lavoro e le questioni contrattuali, il nuovo transito di Giove chiede di stare un pochino attenti anche alle clausole scritte in piccolo. Chi è insoddisfatto potrebbe decidere di cambiare e farsi valere. Sagittario, voglia di ricominciare, Giove favorevole, progetti rilevanti, cambiamenti saranno molto importanti, quindi bisogna accettare inviti e nuove opportunità. I Sagittari innamorati possono ancora contare su Venere favorevole. Se c'è una storia che non funziona, dal 9 mostrerà il fianco alle polemiche. Capricorno, le difficoltà degli ultimi mesi si alleggeriscono e si sbloccano anche questioni pratiche e burocratiche. L'unico rischio con questo Mercurio in opposizione è quello di spendere più soldi del previsto. Infatti anche chi ha un'azienda, una responsabilità, adesso deve regolare alcuni conti, regolare le entrate e le uscite. Acquario, tempo di fare ordine nelle finanze e nei progetti. Certo, il nuovo transito di Giove in opposizione chiede di evitare spese inutili, decisioni impulsive, ma anche di mettere ordine nel lavoro, in particolare se ci sono delle situazioni che non ti stanno più bene. Insomma, c'è chi dirà stop a progetti che non sono remunerativi o soddisfacenti. Amore ancora incerto. Pesci, le stelle sono favorevoli, è il momento di capire cosa vale la pena portare avanti e cosa lasciare andare. I trasferimenti e i cambiamenti che lì per lì spiazzano sono invece molto positivi e Mercurio aiuta anche a recuperare il danaro. Amore per ora in secondo piano.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni, visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
3: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
0: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: qui sta sotto di te.
1: Latte miele.

0: niente.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio. Taglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
4: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
5: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329 475 2219.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito latteemielecalabria.it.
8: Latte e Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Arrestato in Spagna il latitante di 'Ndrangheta Domenico Paviglianiti, ricercato dal 2022 e condannato a oltre 19 anni di carcere per associazione mafiosa, omicidio e detenzione di armi. Determinante la collaborazione tra DDA di Reggio Calabria, Guardia di Finanza, Polizia Nazionale e Interpol che lo hanno rintracciato a Soria. Avviate le procedure per il trasferimento in Italia. Un'altra tragedia delle strade si è verificata a Squillace nel Catanzarese. Una Y10 uscita di strada finendo violentemente contro un albero e il conducente

0: trasparenti. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha inviato una lettera ufficiale alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, per conoscenza, alla presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi per chiedere di prorogare le scadenze del PNRR fissate per il 30 giugno e il 31 agosto 2026. L'iniziativa nasce dall'eccezionale ondata di calore che sta investendo l'Italia, in particolare le regioni del Mezzogiorno, con temperature record che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri all'aperto. Voce propone di slittare i termini almeno fino al 31 dicembre. L'Università della Calabria e la Regione hanno firmato un accordo triennale per rafforzare le politiche sociali e migliorare la qualità del welfare regionale. La collaborazione si muove su due aree strategiche: ricerca applicata su inclusione e integrazione sociosanitaria e formazione delle professionalità che operano nelle reti istituzionali. La Regione finanzierà borse di studio, mentre l'UNICAL metterà a disposizione competenze e strutture scientifiche. A siglare l'intesa il rettore Gianluigi Greco e l'assessore al welfare Pasqualina Straface. Al largo delle coste ioniche calabresi è stato individuato un relitto del IV-V secolo a.C. con oltre 300 anfore, scoperto durante gli studi per un progetto eolico offshore di Acciona Energia. La soprintendenza ha avviato un piano per lo studio, il recupero e la valorizzazione del sito, finanziato dal Ministero della Cultura. Il relitto potrebbe fornire nuove informazioni sulle rotte commerciali dell'antico Mediterraneo e sulla produzione del vino della Magna Grecia. Le ricerche saranno condotte con tecnologie avanzate e un team multidisciplinare.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
3: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

Buongiorno ancora da Radio Latte e Miele, buon viaggio nel tempo, era il 1982, un pizzico geloso questo brano, non succederà più, attenzione però perché insieme a Claudia Mori compare a un certo punto Adriano Celentano, una vera e propria dichiarazione d'amore che è diventato tormentone a tutti gli effetti anche per ragazzi che di anni ne hanno pochi. Facciamo un salto più avanti di 10 anni, 1992, loro sì che il tormentone hanno deciso di scriverlo e per sempre, ne hanno fatte un centinaio, l'avete riconosciuti. Ci sono gli 883 che si prendono gli anni 90.

0: affidati a loro. E a chi se no? Gli 883, gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo. Mi riporterei dietro tutto, dai. Le Spice Girl, il karaoke, Beverly Hills e sicuramente questo duetto incredibile. Max Pezzali con Repetto. Benvenuti, buongiorno da Radio Latte e Miele. Oggi è martedì 30 giugno, ci facciamo compagnia fino alle 10. Apriamo gli occhi e cerchiamo di capire cosa è accaduto. C'è una notizia delle ultime ore che è stata diramata nella notte. C'è stata una violenta esplosione che ha scosso un edificio residenziale nel Principato di Monaco e sembra essersi configurato come un probabile attentato dinamitardo. Un evento senza precedenti storici nel paese. L'attacco deliberato ha preso di mira una famiglia ucraina. A rimanere gravemente feriti infatti sono l'oligarca di Kiev Ermolaev, multimilionario sanzionato da Zelensky nel 2023, e sua moglie. Coinvolto anche il figlio 13enne, ferito per fortuna in modo lieve. L'ordigno piazzato nell'atrio conteneva bulloni e pallettoni da caccia per massimizzare i danni. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso un sospettato fuggire a piedi verso il confine francese dopo aver abbandonato la borsa con l'esplosivo. Il principe Alberto ha espresso un profondo shock, garantendo massima determinazione contro la criminalità. Naturalmente, dovessero esserci novità, noi vi aggiorniamo.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili, con Risciilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
5: Scopri come su prouomorisciilpi.org.
4: Risciilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
7: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
8: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
9: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
10: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
9: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
10: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

Un successo di Eros Ramazzotti del 2005 si chiama La nostra vita ritrovata su Radio Latte e Miele, alla fine della nostra prima ora insieme nel mattino di Radio Latte e Miele, che ci accompagnerà verso una straordinaria giornata afosissima, ragazzi. Purtroppo è il destino dell'estate. Eros si ferma un po', l'ha detto, dai, ha fatto 7 stadi, alla fine del tour ha comunicato il 27 giugno che si deve riposare un po' prima dell'operazione che dovrà rifare alle corde vocali a metà luglio, quindi fra un paio di settimane. Auguriamo un ottimo in bocca al lupo a uno dei più grandi artisti che abbiamo in Italia. Oggi, come detto, è 30 giugno ed è la giornata internazionale dell'Asteroid Day, cioè una giornata dedicata dall'ONU, istituita per gli asteroidi. E lui dice, ma che cosa ci facciamo degli asteroidi? Ma non lo so, adesso mi metto qua da buon filosofo e cerco un gancio. Innanzitutto diciamo che è un frammento di roccia e metallo, no? Un fossile spaziale rimasto dai tempi in cui si è formato il sistema solare. Immaginatelo come un vecchio ricordo smarrito nostro, no, di quando eravamo piccoli, che gira nel vuoto. Oggi siamo un po' tutti come loro, no? Frammenti iperconnessi che orbitano nel caos. Noi siamo caos, lo dicevano i filosofi, e lo possiamo commentare anche oggi, nel 2026, cercando di non scontrarsi mai fra di loro, un po' come noi uomini. Però c'è una cosa bellissima: gli asteroidi, pur essendo solitari, racchiudono dei segreti preziosissimi sulle nostre origini. E forse il segreto per noi in questo mondo frenetico è proprio questo, no? Ricordarci che anche quando ci sentiamo piccoli e isolati nel nostro spazio, abbiamo dentro una storia straordinaria che aspetta solo di essere scoperta, magari da qualcuno che prima o poi nella nostra vita ci valorizzerà. Ecco, ho cercato di fare il filosofo anche per cercare di spiegare questa giornata internazionale dedicata agli asteroidi. Buon martedì a tutti, ancora buongiorno da Radio Latte e Miele.

0: 7:59.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle del 30 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, sei un po' sotto pressione per l'attesa di risposte importanti, ma il peggio è passato. È arrivato Giove. Giove rappresenta in astrologia la forza, l'energia, rappresenta anche le nuove opportunità e un miglioramento in vista. Toro, è il momento di chiarire ciò che provi davvero anche nei confronti di una persona. Ricordo che dal 9 luglio Venere non sarà più contraria, quindi nel caso ci fossero delle dispute familiari, personali, forse sarà meglio aspettare qualche giorno. Serve calma e organizzazione nel lavoro. Gemelli, fase molto positiva, hai scampato un pericolo. Giove diventa fortunato, forte anche per te. Ecco perché luglio aiuta a ritrovare entusiasmo, nuove idee e opportunità. Favoriti cambiamenti, viaggi, nuovi lavori, incontri. Cancro, settimana impegnativa tra famiglia e lavoro. Nuovi progetti a livello professionale, c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, si trova in un luogo diverso, vuole fare qualcosa di, diciamo, nuovo, ecco, rispetto al passato. E tutto questo da una parte eccita e dall'altra porta delle piccole preoccupazioni. In amore serve maggiore sincerità e dialogo. Leone, periodo di svolta, direi addirittura di evitare le polemiche e di darti da fare, perché con Giove nel segno non solo sono favoriti i sentimenti, ma anche le persone che vogliono vincere una sfida potranno fare qualcosa di più. Incontri interessanti. Vergine, crescita professionale e cambiamenti di azienda, ruolo, contratti diversi rispetto al passato. La cosa più bella è che Venere sta per entrare nel tuo segno, quindi luglio sarà il mese dell'amore trovato o ritrovato. Bilancia, occasioni interessanti tra mercoledì e venerdì. Da luglio collaborazioni e progetti prendono slancio. Saturno opposto, potresti avere anche un avversario, un nemico dichiarato, ma la forza non manca per superare questo e altro. Le relazioni saranno la chiave del successo. Scorpione, possibili tensioni in amore, sul lavoro, con Venere dissonante anche nelle ultime due settimane, qualche bisticcio, qualche problema c'è stato. Si va avanti e ricordo tra l'altro che per quanto riguarda il lavoro e le questioni contrattuali, il nuovo transito di Giove chiede di stare un pochino attenti anche alle clausole scritte in piccolo. Chi è insoddisfatto potrebbe decidere di cambiare e farsi valere. Sagittario, voglia di ricominciare, Giove favorevole, progetti rilevanti, cambiamenti saranno molto importanti, quindi bisogna accettare inviti e nuove opportunità. I Sagittario innamorati possono ancora contare su Venere favorevole. Se c'è una storia che non funziona, dal 9 mostrerà il fianco alle polemiche. Capricorno, le difficoltà degli ultimi mesi si alleggeriscono e si sbloccano anche questioni pratiche e burocratiche. L'unico rischio con questo Mercurio in opposizione è quello di spendere più soldi del previsto. Infatti, anche chi ha un'azienda, una responsabilità, adesso deve regolare alcuni conti, regolare le entrate e le uscite. Acquario, tempo di fare ordine nelle finanze e nei progetti. Certo, il nuovo transito di Giove in opposizione chiede di evitare spese inutili, decisioni impulsive, ma anche di mettere ordine nel lavoro, in particolare se ci sono delle situazioni che non ti stanno più bene. Insomma, c'è chi dirà stop a progetti che non sono remunerativi o soddisfacenti. Amore ancora incerto. Pesci, le stelle sono favorevoli, è il momento di capire cosa vale la pena portare avanti e cosa lasciare andare. I trasferimenti e i cambiamenti che lì per lì spiazzano sono invece molto positivi e Mercurio aiuta anche a recuperare il danaro. Amore, per ora in secondo piano. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Devo dire che mi piace molto questa irrecuperabile, c'è Trigno con Ermal Meta, seconda ora di oggi, buon martedì 30 giugno a tutti voi, state ascoltando Radio Latte Miele, ci sono le news e poi rientriamo.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I solari Trigger Niva Sun sono a 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Jerry Calà per Seat prima...
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
8: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti, da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla quella del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolaev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, e secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
7: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude anzitempo i 16esimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Gianni De Gaetano.
9: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 in rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro, con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia Svezia ore 23 uscirà l'avversaria del Paraguay ammazza tedeschi.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: Bye. bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: stata una flotta.
1: La splendida voce di Elisa su Radio Latte e Miele si chiama Amore. Buongiorno ancora a tutti, buon martedì. Oggi bisogna fare un certo tipo di bilancio per quanto riguarda i mondiali che sono in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si può dire che si sta un po' decentrando il calcio dall'Europa. Bye bye europee. Allora, ieri la Germania incredibilmente è uscita con il Paraguay ai rigori dopo aver pareggiato 1-1, una partita complicatissima, bloccata. Una Germania molto forte contro un Paraguay che ovviamente sì, squadra agguerrita, ma tutto sommato tecnicamente inferiore. Niente, la Germania è fuori, passa il Paraguay. 3 ore prima circa il Brasile di Ancelotti ha faticato terribilmente con il Giappone, ma grazie a un secondo tempo buono, molto buono, ha vinto poi 2-1. Tra poco parleremo del motivo per cui il Giappone è diventato così forte. Nella notte è uscita un'altra gloriosa europea. L'Olanda ha perso anch'essa ai rigori contro il Marocco, dopo aver pareggiato 1-1 anch'essa. Quindi ragazzi, niente, forse probabilmente quest'anno è proprio l'anno dei mondiali, o di qualche africana o di qualche sudamericana. Ce ne sono tantissime, addirittura pensate che il girone principale, cioè il primo, no? Dei gironi da 4, 9 africane su 10 hanno passato il turno. Ci sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga e poi vi parlo proprio del Giappone. Non è un caso.

0: Antidroga, l'ultima di Emma con Fabri Fibra. Buon martedì 30 giugno a tutti voi, ci avviciniamo all'orario in cui bisogna attaccare al lavoro e noi vi facciamo compagnia. Radio Latte Miele, vostra fedele compagna, eravamo rimasti appesi a un qualcosa che non è casuale. Per chi segue il calcio e per chi anche meno, dai, mondiali si seguono, ieri ha potuto vedere quanto ha faticato il Brasile, la Seleção, cioè la squadra più forte, no, nel nostro immaginario del mondo, nella storia del calcio. I grandi calciatori, dai, sono quasi tutti brasiliani, no? C'è Maradona che è argentino, poi ce ne ricordiamo a bizzeffe di brasiliani. Ebbene, Capitan Tsubasa, cioè il Lolli e Benji giapponese, prima o poi ci avrebbe avuto ragione. Il Giappone che fa temere di uscire dai mondiali il Brasile. E non è un caso che il Giappone sia diventato così forte nel calcio. Dal 2022 non ha mai perso contro nessuna europea nei regolamentari. Ha vinto anche contro squadre blasonate come Germania, Spagna e Inghilterra, diventando la prima asiatica a battere i tre leoni a Wembley, famoso stadio di Londra. Facciamo un passo indietro. Lo sport nazionale in Giappone era il baseball fino al 1991. Il calcio praticamente non esisteva, non veniva praticato praticamente da nessuno, solo a livello amatoriale, magari da qualcuno che amava questo sport secondario. Le squadre appartenevano a multinazionali ed erano composte dai dipendenti delle aziende stesse. L'inizio della rivoluzione scatta nel 92. Il piano poneva obiettivi fondamentali per lo sviluppo del calcio nipponico, come la fondazione di una lega professionistica, che addirittura, pensate, non c'era. Il 15 maggio del 93 al Tokyo National Stadium si gioca Verdy Kawasaki contro Yokohama Marinos davanti addirittura a 60.000 persone, ed è la prima partita di calcio professionistico giapponese, cioè nel 1993. E quindi cosa è successo? Che Ollie e Benji sono stati parte fondamentale di questo successo, ma soprattutto di questo processo. Uno dei punti centrali, punto del piano, era quello di rendere il calcio popolare. Capitan Tsubasa, citato prima, è stato un elemento importante. A cavallo del nuovo millennio, poi, si sono raccolti i primi frutti. Ricordate un po' tutti i Hidetoshi Nakata, che venne a giocare anche in Italia, e dopo di lui tanti altri campioni. Questo processo della crescita del calcio in Giappone continua a progredire. Ebbene, ieri per poco non buttava fuori il Brasile. Vedi quando si dice il lavoro.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
6: Spot. Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
7: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329 475 335-5-2219.
8: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
9: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
8: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Noi cerchiamo di scavare nel vostro stupore e dire: oh caspita, questa non l'ascoltavo da tempo. E questo è l'obiettivo dei viaggi nel tempo. Iniziamo dal 67, l'immensità, Johnny Dorelli e poi il maestro Fabio Concato dagli anni 80.

ce la fai. Festa di mare, Fabio Concato, 1984, e ascoltando questo bellissimo brano mi immagino proprio la dolcezza delle onde che ci accarezzano. I nostri viaggi nel tempo sono fatti su misura, sono fatti apposta per farvi dire: oh caspita, questa non l'ascoltavo da un po'. È un po' come quello che va dal DJ e dire: mi metti questa, ma su questi episodi la scienza adesso si è dichiarata, è uscita allo scoperto. Chi rompe le scatole al DJ è ufficiale che abbia dei disagi, e questo è sicuramente, l'avevamo già capito tutti, però adesso gli esperti lo hanno confermato. Alla base di questo comportamento c'è la tendenza a mettere le proprie preferenze al primo posto, dimenticando che un DJ costruisce un percorso musicale per centinaia di persone, non solo per te. Che vuoi tu? Che fai? Vieni là sotto, voglio il tuo pezzo preferito. No, non si fa, io sto lavorando e ho fatto una playlist per tutti. Personalmente io ho scelto la prossima. I ragazzi sono in giro, era il 95, Luciano Ligabue.

ragazzi, sono in giro, Luciano Ligabue dal 1995, sempre di anni 90 vi parlo perché quando ero piccolino io ho consumato il loro disco. Sto parlando naturalmente dei Di Rotta su Cuba che accendono la nostra estate 2026 grazie al loro pop, al loro funk. Tornano a farci ballare con il loro nuovo tour, si chiama Into the Groove, viaggio musicale travolgente dove il sound inconfondibile della band, simbolo del funk italiano, incontra un'energia tutta nuova, con gli ultimi lavori ed i loro grandi successi. Radio Latte e Miele è la radio ufficiale, media partner del tour. I Di Rotta su Cuba saranno il 14 luglio ad Arzachena, in Sardegna, il 18 luglio a Marciano, provincia di Grosseto, e il 31 luglio a Brucoli, provincia di Siracusa.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3, 12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
9: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
10: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
9: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
10: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
9: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
10: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 31 98.

dal Sanremo del 2022, D'Argent Amico, dove si balla? E si balla qui, dai, su Radio Latte Miele, cerchiamo di muovere i piedi, cerchiamo di iniziare bene la giornata. Questa è la nostra missione di oggi, buon martedì 30 giugno, tra l'altro con questo brano arrivo quarto in un Sanremo che ci ha lasciato in eredità dei brani bellissimi. Vinse Brividi, Mahmood e Blanco, indimenticabile, poi Farfalle, San Giovanni al secondo posto, arrivo terzo Irama con Ovunque Sarai. Insomma, dai, bellissimi brani. Era il Sanremo anche di Ciao Ciao, la rappresentante di lista. C'è un'ultim'ora per quanto riguarda l'attentato dinamitardo contro Ranucci. Ordigno davanti alla sua abitazione che danneggiò l'auto del giornalista e anche il muro perimetrale. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite appunto dai carabinieri. Venne compiuto l'attentato la sera del 16 ottobre del 2025 vicino Roma, a Pomezia. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando anche il muro punto perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolo.

Radio Latte e Miele è sempre più presente su tutti i vari social network con contenuti esclusivi. Cercateci e seguiteci su Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 9 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Non è certo consigliabile agitare Coca-Cola. Caro Tommaso Paradiso, benvenuti su Radio Latte e Miele. È un bel periodo per il cantautore romano, che nel 2017 ha conosciuto la sua amata Carolina Sansoni durante un evento sportivo. Il 13 giugno si sono detti sì, quindi anno speciale, non solo i successi musicali ma anche un grande successo nella vita privata. Tra l'altro un annetto fa hanno dato anche il benvenuto alla loro piccola bimba che si chiama Anna. Un matrimonio semplice che ovviamente hanno dato in mano alla wedding planner che si chiama Ilaria Serena di Lapigio. Io non so chi di voi ha organizzato in prima persona il matrimonio, ma secondo me non ci arrivi vivo a quel momento se doveste fare tutto voi, e quindi è giusto anche affidarsi a chi è esperto. Terza ora insieme, sono Enrico, ci facciamo compagnia fino alle 10.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99 euro. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 euro e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99 euro. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Spot. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: Latte e miele.

0: sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.
1: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Tra i giovani della musica italiana, lo dico spesso, Brescia è uno di quelli che preferisco. Bentornati, buongiorno da Radio Latte e Miele, il cantante genovese che torna nella sua amata città con un evento bellissimo, Mare Nostrum, da domani, dal 1° luglio all'Arena del Mare, che segna un omaggio speciale, un abbraccio appunto collettivo sia alla sua città natale, ma un omaggio incredibile al mare che riempie le nostre vite. Immagino una persona nata in una città di mare proprio come Genova, una delle repubbliche marinare, scenografia centrale che ospita una grande nave con un equipaggio di musicisti e coristi, trasportando il pubblico in un viaggio onirico tra ricordi e schemi sospesi. Addirittura erano talmente alte le richieste che la data doveva essere una e sono diventate quattro, quindi dai, non si fa mancare nulla. Brescia ovviamente si coccola i suoi fan, il suo pubblico. Ma ve li ricordate i Pokémon? Il 2026 segna un doppio storico traguardo, ve ne parlo tra poco. Intanto sempre di mare si parla, andiamo in Brasile, dai, di Rama.

Questa settimana il disco Latte e Miele è affidato a lui, Cabana di Irama, che ci fa fare questi viaggi non onirici ma proprio di sound e anche mentali verso il Brasile. Ho accennato prima ai Pokémon, c'è stato un periodo in cui la gente sembrava veramente fulminata a cercare questi Pokémon in giro per le varie città, e io non ci ho mai capito nulla di questo. Ci sono tornei di varie carte, non solo di Pokémon, ricordo anche le carte Magic. C'è un mondo sommerso che piano piano, facendo conoscenza di qua e di là, ho capito che veramente non è sommerso, è proprio intorno a noi e c'è un interesse planetario. Il 2026 segna un doppio traguardo storico: 60° anniversario del Lucca Comics e i 30 anni della nascita proprio dei Pokémon. Per celebrare questo evento, The Pokémon Company sarà protagonista a Lucca dal 28 ottobre al 1 novembre, quindi hanno trasformato la recentemente restaurata e storica palestra Bacchettoni in una vera e propria palestra a tema dei Pokémon. Questo spazio ospiterà la Pokémon Play Lab, concepito come un grande punto di ritrovo per tutti gli appassionati, che ho scoperto essere veramente milioni. All'interno si terranno dei workshop speciali, esposizione a tema, incontri ravvicinati con i mostri ciattoli più amati, e saranno disponibili esclusivi articoli in edizione limitata. Lucca si inserisce così tra le grandi celebrazioni mondiali proprio per il trentennale del brand nato in Giappone il 27 febbraio del 96 sul Game Boy, il nostro amato Game Boy, che quando pensiamo a lui torniamo un po' tutti piccolini.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almaten de ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almaten ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almaten lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almaten ti sorprende.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Latte miele notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Arrestato in Spagna il latitante di 'Ndrangheta Domenico Paviglianiti, ricercato dal 2022 e condannato a oltre 19 anni di carcere per associazione mafiosa, omicidio e detenzione di armi. Determinante la collaborazione tra DDA di Reggio Calabria, Guardia di Finanza, Polizia Nazionale e Interpol che lo hanno rintracciato a Soria. Avviate le procedure per il trasferimento in Italia. Un'altra tragedia delle strade si è verificata da Squillace nel Catanzarese. Una Y10 uscita di strada finendo violentemente contro un albero e il conducente, unico occupante dell'auto, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. Dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria è stata recuperata la salma e rimossa la vettura. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. In qualità di antegestore della strada, il Tribunale di Catanzaro ha condannato l'ANAS a risarcire danni biologici e fisici invalidanti subiti da un automobilista catanzarese che il 21 dicembre 2018 nel comune di Spezzano Sila, a causa della presenza di una lastra di ghiaccio, ha subito un gravissimo incidente. ANAS è stata anche condannata al risarcimento del danno riflesso subito dai parenti. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha inviato una lettera ufficiale alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, per conoscenza, alla presidente dell'ANCI, Gaetano Manfredi, per chiedere di prorogare le scadenze del PNRR fissate per il 30 giugno e il 31 agosto 2026. L'iniziativa nasce dall'eccezionale ondata di calore che sta investendo l'Italia, in particolare le regioni del Mezzogiorno, con temperature record che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri all'aperto. Voce propone di far slittare i termini almeno fino al 31 dicembre. L'Università della Calabria e la Regione hanno firmato un accordo triennale per rafforzare le politiche sociali e migliorare la qualità del welfare regionale. La collaborazione si muove su due aree strategiche: ricerca applicata su inclusione e integrazione sociosanitaria e formazione delle professionalità che operano nelle reti istituzionali. La Regione finanzierà borse di studio, mentre l'UNICAL metterà a disposizione competenze e strutture scientifiche. A siglare l'intesa il rettore Gianluigi Greco e l'assessore al welfare Pasqualina Straface. Al largo delle coste ioniche calabresi è stato individuato un relitto del IV-V secolo a.C. con oltre 300 anfore, scoperto durante gli studi per un progetto eolico offshore di Acciona Energia. La soprintendenza ha avviato un piano per lo studio, il recupero e la valorizzazione del sito, finanziato dal Ministero della Cultura. Il relitto potrebbe fornire nuove informazioni sulle rotte commerciali dell'antico Mediterraneo e sulla produzione del vino della Magna Grecia. Le ricerche saranno condotte con tecnologie avanzate e un team multidisciplinare.
7: Ed è tutto. A più tardi.
9: Segui le notizie della tua città sul sito

Marcella e Gianni Bella nel Viaggio nel Tempo, gli anni 80, affidati a loro l'ultima poesia, bellissima, stupenda. Noi cerchiamo con i Viaggi nel Tempo di scavare anche nei ricordi di qualche canzone che magari ci riporta a momenti bellissimi della nostra vita. Simone mi scrive in relazione ai Pokémon, no, mi sono stupito di tutto questo clamore che i Pokémon, ma non solo, tutto quello che riguarda i giochi di carte, non carte come l'immaginiamo noi, la briscola e 37, ma carte speciali, è un mondo enorme che intorno ha veramente tantissimi interessi. E mi ha detto: non so se hai sentito quella notizia del furto clamoroso. È vero, è avvenuto a Roma, un furto clamoroso da 200.000 euro in un appartamento nel quartiere San Giovanni, che ha confermato una tendenza criminale in forte crescita. Infatti in pieno giorno i ladri sono riusciti a penetrare in questa abitazione, utilizzando una fiamma ossidrica hanno forzato una cassaforte prima che il proprietario rincasasse e, oltre a tradizionali gioielli, soldi preziosi in genere, i malviventi hanno rubato rarissime carte da collezione proprio di One Piece, altra moda, altra tendenza in fortissima ascesa, e appunto i Pokémon, protagonisti dell'ultima notizia che abbiamo dato, no? Questo dettaglio dimostra appunto come il mercato del collezionismo sia ormai considerato un vero e proprio investimento da tutelare. Le carte infatti hanno raggiunto valori sbalorditivi. Voi fate qualche collezione? Se lo fate, metteteli in banca, dai. Per colpa di chi? Zucchero era il 95.

0: Non ho tempo, tieni il tempo. La poesia di Zucchero, 1995, si chiede per colpa di chi? Colpa di nessuno, dai. Il tempo a nostra disposizione è quasi finito. Prima ho accennato al matrimonio di Tommaso Paradiso e vi ho detto: ma voi avete fatto tutto da soli nei vostri matrimoni o vi siete affidati a un esperto? E tutti avete risposto: assolutamente non ho voglia di sbattermi per organizzare tutto, anche perché bisogna essere esperti, no? E questo è periodo di grandi matrimoni, c'è la polemica in casa Rossi, e ovviamente non Vasco ma Valentino, perché si è sposato il papà Graziano con Ambra. Valentino ha disertato l'evento, sembra per dissidi familiari pregressi. Si è sposato anche il Shaarawy, il calciatore della Roma, con Ludovica Pagani, tantissimi, c'è stata una parata di stelle tra gli invitati. Si è sposata anche Francesca Michelin e sembra che Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno in un palazzetto, magari canterà anche e farà un concerto privato per tutti i suoi invitati. Ieri c'è stata un pochino una morsa del caldo che ha allentato al nord Italia, con un temporale fortissimo, quantomeno nel milanese e anche in alcune parti del Veneto. Ascoltiamo dunque cosa ci aspetta nelle prossime ore con il nostro meteo.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Latte e miele, lo so.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Dal 2024 abbiamo ritrovato Alfa con la sua Vai. Ricordo qualche estate fa Alfa è venuto a trovare Radio Latte e Miele proprio sulle rive adriatiche. Noi eravamo a Rimini in quell'estate e ci ha dedicato un concerto non privato, ma quasi, insomma, aveva avvertito i fan via Instagram. Fu un'esperienza molto bella, Andrea. Ci possiamo vantare, no, di dirlo, è nostro amico e sta mettendo insieme tutti i successi che merita. Le nostre tre ore sono terminate, fra pochissimo in studio Matilde Brizzi che vi trasporterà fino a l'una per l'orario del pranzo. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani alle 7, insomma apriremo gli occhi insieme, cercheremo di capire cosa è successo nella notte, magari il giorno prima, ci sono notizie sportive e notizie di cronaca, insomma mi fa piacere, per me è un onore accompagnarvi dal vostro letto mentre tirate giù le lenzuola fino al posto di lavoro. A domani, sempre qui su Radio Latte Miele. Fra poco vi do un paio di consigli e appunto do il benvenuto in studio a Matilde Brizzi.

0: ancora tu qui.
1: Cercate e seguite Radio Latte e Miele su tutti i social per contenuti esclusivi. Siamo presenti su Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: 9:59.
1: Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Matilde, hai appena
2: buongiorno,
1: detto.
2: Buongiorno, buongiorno, riprendevo la famosa canzone,
1: no,
2: quella
1: carico.
2: Che ce l'ha con la maestra,
1: sì.
2: Hai capito? Senti, posso appoggiare una bottiglietta?
1: Sì, vabbè.
2: O si sente in radio?
1: No, no, è giusto idratarsi.
2: Oh,
1: sì, vabbè, però
2: che
1: piano.
2: Sentito, ha fatto piano Harry, buongiorno.
1: Buongiorno a te, come stai?
2: Bene, senti, come va la tua nuova sveglia alle 6?
1: Sì, va bene, almeno perché c'è un po' di fresco, cioè 23
2: vero,
1: gradi
2: è vero,
1: mattina,
2: è vero,
1: insomma.
2: Secondo i consigli delle nonne per affrontare il caldo, il primo consiglio è svegliarsi all'alba.
1: Sì, però
2: capisci?
1: Non sempre, diciamo,
2: diciamo
1: due giorni,
2: dai.
1: Tre a settimana.
2: E tu non puoi, perché sei in onda dalle 7 alle
1: dalle 7, esatto, ma più che altro ieri ha fatto la pioggia,
2: sì,
1: e quindi
2: sì,
1: ha rinfrescato un bel po',
2: sì,
1: almeno
2: sì, sì,
1: ce lo siamo un po' goduto.
2: Sì, sì, infatti oggi ho avuto la brillante idea di mettere il nero, la mia maglietta è nera.
1: Lo dici a me.
2: E niente, però ho sbagliato, perché nonostante abbia rinfrescato, il nero assorbe tutti i raggi solari, quindi ve lo dico anche voi all'ascolto. Il nero l'estate no, lo so che sfina, è sempre legato. Il nero no.
1: Il nero no.
2: Il nero no.
1: Però Matilde sì, per tre ore.
2: Per tre ore.
1: Buon
2: fino
1: lavoro.
2: Alle 13 a vostro discapito, anche per oggi. Mua.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 30 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, sei un po' sotto pressione per l'attesa di risposte importanti, ma il peggio è passato. È arrivato Giove. Giove rappresenta in astrologia la forza, l'energia, rappresenta anche le nuove opportunità e un miglioramento in vista. Toro, è il momento di chiarire ciò che provi davvero anche nei confronti di una persona. Ricordo che dal 9 luglio Venere non sarà più contraria, quindi nel caso ci fossero delle dispute familiari, personali, forse sarà meglio aspettare qualche giorno. Serve calma e organizzazione nel lavoro. Gemelli, fase molto positiva, hai scampato un pericolo. Giove diventa fortunato, forte anche per te. Ecco perché luglio aiuta a ritrovare entusiasmo, nuove idee e opportunità. Favoriti cambiamenti, viaggi, nuovi lavori, incontri. Cancro, settimana impegnativa tra famiglia e lavoro. Nuovi progetti a livello professionale, c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, si trova in un luogo diverso, vuole fare qualcosa di, diciamo, nuovo, ecco, rispetto al passato. E tutto questo da una parte eccita, dall'altra porta delle piccole preoccupazioni. In amore serve maggiore sincerità e dialogo. Leone, periodo di svolta, direi addirittura di evitare le polemiche e di darti da fare, perché con Giove nel segno non solo sono favoriti i sentimenti, ma anche le persone che vogliono vincere una sfida potranno fare qualcosa di più, incontri interessanti. Vergine, crescita professionale e cambiamenti di azienda, ruolo, contratti diversi rispetto al passato. La cosa più bella è che Venere sta per entrare nel tuo segno, quindi luglio sarà il mese dell'amore trovato o ritrovato. Bilancia, occasioni interessanti tra mercoledì e venerdì. Da luglio collaborazioni e progetti prendono slancio. Saturno opposto, potresti avere anche un avversario, un nemico dichiarato, ma la forza non manca per superare questo e altro. Le relazioni saranno la chiave del successo. Scorpione, possibili tensioni in amore, sul lavoro, con Venere dissonante anche nelle ultime due settimane, qualche bisticcio, qualche problema c'è stato. Si va avanti e ricordo tra l'altro che per quanto riguarda il lavoro e le questioni contrattuali, il nuovo transito di Giove chiede di stare un pochino attenti anche alle clausole scritte in piccolo. Chi è insoddisfatto potrebbe decidere di cambiare e farsi valere. Sagittario, voglia di ricominciare, Giove favorevole, progetti rilevanti, cambiamenti saranno molto importanti, quindi bisogna accettare inviti e nuove opportunità. I Sagittario innamorati possono ancora contare su Venere favorevole. Se c'è una storia che non funziona, dal 9 mostrerà il fianco alle polemiche. Capricorno, le difficoltà degli ultimi mesi si alleggeriscono e si sbloccano anche questioni pratiche e burocratiche. L'unico rischio con questo Mercurio in opposizione è quello di spendere più soldi del previsto. Infatti, anche chi ha un'azienda, una responsabilità, adesso deve regolare alcuni conti, regolare le entrate e le uscite. Acquario, tempo di fare ordine nelle finanze e nei progetti. Certo, il nuovo transito di Giove in opposizione chiede di evitare spese inutili, decisioni impulsive, ma anche di mettere ordine nel lavoro in particolare se ci sono delle situazioni che non ti stanno più bene. Insomma, c'è chi dirà stop a progetti che non sono remunerativi o soddisfacenti. Amore ancora incerto. Pesci, le stelle sono favorevoli, è il momento di capire cosa vale la pena portare avanti e cosa lasciare andare. I trasferimenti e i cambiamenti che lì per lì spiazzano sono invece molto positivi e Mercurio aiuta anche a recuperare il danaro. Amore, per ora in secondo piano. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Quindi continua la deriva anni 80 di questa estate 2026, dai The Colors all'ultimo disco di Francesca Michelin fino a questo featuring Gianni Morandi e Alessandro Amoroso con Hit Parade, che aprono le tre ore, stavo per dire due, no, sono tre in questo palinsesto estivo, tre ore che passiamo insieme anche in questo martedì 30 giugno. È appena passato in onda l'oroscopo di Paolo Fox, se ve lo siete persi www.lattemiele.com. Per qualcuno, lo dico sempre, avrà previsto cose positive, per altre persone cose negative. Allora, mi piace sempre cominciare con una perla ispirazionale per tutti, anche per gli agnostici. Prego, regia. Tutto andrà bene alla fine, e se non va bene, allora forse non è la fine.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possono partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Siegfried Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada, il danneggiamento del muro perimetrale. E sono gravissime le condizioni di due dei tre cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Ermolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida, nel napoletano, dopo essere si è introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti su rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale Under 20. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellemonellitropea.it.
8: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Samurai J su Radio Latte Miele con Flamenco Paranoia. Samurai J che ha appena portato a casa un traguardo storico nella storia della classifica FIMI, che ci dice quale sia la canzone più ascoltata, la canzone al numero uno della classifica attuale. La sua ossessione, quindi il suo brano sanremese, è arrivato a 16 settimane consecutive al numero uno. Quale record ha superato? Quello di Waka Waka, quindi questo ci riporta ai mondiali Sudafrica 2010. Quindi Samurai J potrebbe dire: Shakira, amore mio, regina dei mondiali anche del 2026, spostati, grazie. Buongiorno, è martedì 30 giugno 2026, stiamo insieme anche per oggi per tre ore con me colpevole al microfono Matilde. Volevo cominciare dalla giornata mondiale di oggi, che è la giornata mondiale degli asteroidi, ok? Cosa c'è da dire? Serve solo per apparecchiare una domanda importantissima per voi da rispondere al 335-787-1910. Esiste questa giornata, come vi ha già ricordato Enrico questa mattina, per diffondere un po' di informazione attorno agli asteroidi e quindi non diffondere il panico. Ci sono migliaia di asteroidi piccolini che sfiorano la Terra ogni settimana, ma dato che fanno attrito, entrano nella nostra atmosfera, la nostra atmosfera è molto brava, li brucia e non li fa arrivare a noi. Questo ci fa pensare però alla fine del mondo, e la mia domanda per oggi per voi è culinaria, perché lo sapete che il martedì è la puntata più enogastronomica della settimana, quindi state allerti, pensiamo insieme. Ma adesso, a proposito di eventi atmosferici particolari, arriva la chitarra più magnetica dell'estate 2026, Fulminacci con Maledetto Me.

Nessun applauso a distanza per il mio terribile gancio tra gli asteroidi, dato che oggi è la giornata mondiale degli asteroidi, il 30 giugno, e il cantante che ci siamo appena sentiti, eventi atmosferici particolari, fulminacci con maledetto me qui su Radio Latte Miele. Mi serviva parlare di questa giornata mondiale solo per apparecchiare una domanda per voi all'ascolto di questa radio gialla, nostalgica, romantica. Gli asteroidi ci fanno pensare un po' alla fine del mondo, e c'è una domanda enogastronomica, culinaria, dato che il martedì la giornata è la puntata più enogastronomica della settimana, che nel mio gruppo di amici facciamo a tutti, anzi la facciamo soprattutto quando capita un primo appuntamento, per inquadrare un po' la persona che si ha davanti e i suoi gusti particolari. La domanda è: ma se arrivasse un asteroide questa sera, se finisse il mondo, qual è l'ultimo piatto che voi vi vorreste gustare? Attenzione, non vuole essere una domanda cupa sulla morte, vuole essere una domanda felice sul cibo. Non ci sono limiti di prezzo, non ci sono limiti geografici, potete mangiare qualsiasi cosa, non c'è il problema della digestione perché è l'ultimo piatto, quindi vi porta a guardarvi bene dentro e a rispondere, vi consiglio, con l'istinto. Non pensate troppo, queste sono domande esistenziali che richiedono velocità. 335 787 1910.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot. La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
6: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
5: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 622 622.
7: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
10: Ci sono delle canzoni che possono sostituire un nostro messaggio verso una persona speciale, un nostro discorso. Pensate a un "ti prendo e ti porto via" di Vasco. In questo caso, diciamo, la storia è un po' più triste perché arriva Caterina Caselli dal 68. Avete capito con cosa?

Suona l'84 sulla TML e credo che sia nell'84 sia oggi, se chiedi a qualsiasi ragazza di 15 anni lo sa chi erano i Beatles, te li sa dire quei quattro nomi magici. Questa radio Latte Miele è ricominciato il nostro viaggio nel tempo, siamo stati nel 68 con Caterina Caselli, siamo passati per gli anni 80 insieme agli Stadio e adesso arrivano i 90 di Gianna Nannini.

0: una delle nostre voci più rock di sempre, suona dal 95 Gianna Nannini, meravigliosa creatura qui su Radio Latte Miele, una canzone piena di complimenti, ed è arrivato il momento di fare tanti tanti complimenti ad uno sforzo che noi italiani, magari non proprio me al microfono, la regia di Latte Miele e voi l'ascolto, hanno fatto negli ultimi decenni, perché c'è una notizia che sta diventando virale ed è una notizia piena di complimenti per l'Italia, che senza nemmeno accorgersene ha compiuto uno dei più grandi sforzi di riforestazione al mondo, e a partire dal Medioevo è risuccesso dopo secoli e secoli che tutto il terreno verde dell'Italia, invece di essere a scopo agricolo per la maggior parte, insomma, del suo volume, è diventato foresta, che significa che per anni ci siamo dedicati alla riforestazione, alla cura dei nostri boschi, e abbiamo preferito questa soluzione rispetto ad adibire tanti spazi alla produzione agricola, che ci avrebbe invece portato sicuramente tanti benefici commerciali. Questo porta alla sanità, alla salubrità dell'aria, di tantissime aree verdi d'Italia. Non puoi togliere il verde all'Italia, che è un paese che per il 70% è provincia e solo per il 30% è area urbana, è area cittadina. E come sarebbero tutte quelle cartoline che tutti i turisti mandano, comunque ormai si comprano e basta e riportano a casa, quelle cartoline che ormai sono diventate digitali, sono diventate delle foto nel telefono, senza tutto il nostro bellissimo verde, brava Italia.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff,
2: batti tuo animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
5: in via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
8: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
7: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
8: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
7: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
8: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
4: Telefono 0963 26 31 98.

tutte storie brevi le altre, ma noi no, tutti al mare, ma noi no, siamo qui su Radio Latte Miele a farvi compagnia. È iniziato il palinsesto estivo, ma questo non cambia troppo le carte per quanto riguarda me in onda, Matilde Colpevole al microfono, fino alle 13 con voi e il martedì. Il martedì per noi fa rima con mercato, è la nostra puntata più enogastronomica della settimana. Tra una manciata di canzoni andiamo a scoprire la stagionalità del momento, perché abbiamo scoperto che statisticamente il mercato in Italia, paesini, città, quello che volete, è il martedì mattina. E arrivano i primi messaggi di risposta alla domanda esistenziale di oggi, martedì 30 giugno, la giornata mondiale degli asteroidi. Ma se finisse il mondo, se io avessi a disposizione l'ultimo piatto da gustarmi e un menù infinito, infinite le possibilità, non esiste fascia di prezzo, problemi di digestione, intolleranze, allergie, cosa vi mangereste? E allora arriva un messaggio da Vittorio da Ferrara: le polpette. Allora, non ci specifica al 3357871910 che tipo di polpette, ma in realtà la polpetta è uno state of mind, è un qualcosa di piccolo, di finger food addirittura, se non le fai troppo grosse. Il punto, credo, della polpetta penso che sia proprio la crosta, e dentro ci puoi mettere quello che vuoi, perché anche se ci metti la verdura, le polpette sono buone.

0: ciao.
1: Qualche minuto alle 11 di questo martedì 30 giugno insieme. Continua il racconto di Vittorio al 335-787-1910 di quella volta che se ne mangiate 62 di polpette. Vorrei chiedere, continuare questo racconto radiofonico, ma Vittorio, dopo come sei stato? La domanda è questa, la domanda di oggi è enogastronomica. Sta per finire il mondo, avete a disposizione un piatto, una scelta. Cosa vorreste gustarvi?

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Dieci e 59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Achille Lauro con Comuni Immortali apre la nostra seconda ora insieme di questo martedì 30 giugno. Bentornati, buongiorno, benvenuti se è la prima volta. Sono Matilde, sto con voi fino alle 13 di oggi in questo nuovo palinsesto estivo, in cui però continuiamo ad andare al mercato tutti i martedì mattina alle 11, perché abbiamo scoperto che statisticamente è la mattinata in cui più paesini o più quartieri delle grandi città si animano con il teatro. Vi do qualche dato che possa confermare questa mia teoria scientifica? Molto bene. Anche a Taormina, in provincia di Messina, in Sicilia, ma anche ad Ascoli Piceno, nelle Marche, e anche a Chiavenna, in provincia di Sondrio, quindi siamo in Lombardia, il martedì mattina c'è il mercato.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Ridibile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot. Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
8: E vado su, e vado giù, e vado su, e vado giù.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari PTN per gli amici qui su Radio Latte Miele, è arrivato uno dei vostri momenti preferiti della settimana, prego regia. C'è un po' di liscio. Buongiorno ortosofisti, anche in questo martedì 30 giugno, poco dopo le 11, andiamo come sempre al mercato agricolo più vicino a noi a scoprire le stagionalità del momento, come scegliere questo, come scegliere quello. Prima ho detto che ci rechiamo al mercato, scusate, prima ho detto che ci rechiamo al teatro. Ho sbagliato parola, data la mia parafasia, ma in realtà è un teatro di colori, è un teatro di schiamazzi il mercato agricolo, è un teatro di contrattazioni fino all'ultimo centesimo. E quindi, siccome nell'ultima puntata di Martedì Mercato, un paio di settimane fa, ci siamo concentrati su una delle superstar dell'ortofrutticoltura di questo momento, di questo giugno, di ogni giugno che il Signore manda in terra, ci siamo dedicati al melone, il melone retato, il melone non retato, a cosa fa bene il melone. Oggi ci dedichiamo all'anguria, ok? Facciamo uno specialino anguria, prima ci concentreremo su a cosa fa bene l'anguria e poi ci concentriamo sul modo per scegliere l'anguria più giusta, anche perché è sempre un atto coraggioso quello di scegliere di portarsi a casa un'anguria, perché ti porti a casa un sacco di peso. Ma Mati, ma l'anguria è per il 90% acqua e non importa, è pesante, ma vi prometto che vi fa bene.

0: fantasia. Un album pieno di racconti di baci, l'ultimo album di Julie, quindi solito cinema. All'interno di questo album appare anche la collaborazione con Biagio Antonacci, quindi ce la siamo sentita qui su Radio Latte Miele. Prego regia, dobbiamo tornare al folklore italiano. Perché anche oggi, anche in questo martedì, siamo al mercato. Vi ho promesso una guida definitiva per scegliere l'anguria migliore tra tutte quelle bancarelle. Quindi dobbiamo stare attenti con i nostri occhi. Quando un'anguria è troppo chiara rispetto alle altre, la dovremmo scartare. Non va bene. Anche quando è lucida, quindi non è tutto oro, non è tutto anguria buona quello che luccica, non va bene, dovremmo scartarla, ok? Dovremmo scartarla. Anche nel caso in cui un'anguria si presenti allungata e più leggera delle altre, non va bene, perché ok che è fatta per la maggior parte della sua percentuale di acqua, ma l'acqua, lo sapete, pesa tantissimo e abbiamo bisogno di angurie corpose. Tra poco vi elenco i modi per scegliere invece quella giusta.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da...
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
6: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Sport.
8: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
9: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
10: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
9: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
11: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
12: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalmatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
13: L'ufficio musica di Radio Latte Miele lo sa che il martedì è la nostra puntata più enogastronomica della settimana e quindi stamattina vi rispolverla questa chicca firmata Edoardo Vianello dal 1965. Si chiama il peperone.

Canzone all'86 su Radio Latte e Miele, arrivata anche oggi, dato che siamo appena stati al mercato, anzi siamo ancora al mercato, a scegliere l'anguria migliore, la battuta brutta firmata Taxi Driver, che è un nostro fedelissimo ascoltatore che ci manda ogni giorno una freddura. Oggi questa freddura recita così. Cosa disse Newton quando, grazie ad una mela caduta in testa, scoprì la gravità? Disse: meno male che le angurie non crescono sugli alberi. Bravo! No, basta regia con queste discriminazioni verso Taxi Driver. L'imbarazzo è uno degli ingredienti fondamentali delle mie ore in onda. Matilde con voi, colpevole al microfono fino alle 13. Anche per oggi ci siamo regalati stamattina una guida definitiva alla scelta dell'anguria al mercato. Poi va bene anche al supermercato, ma sapete, noi siamo affezionati al folklore. Abbiamo detto angurie chiarie. Angurie, scusate, questa era difficile. Angurie chiare? No. Angurie lucide? No. Angurie allungate o leggere? No. La macchia gialla va benissimo, perché significa che è stata

terra abbastanza questa anguria. Se presenta graffi e cicatrici che sembrano un po' quelle reti, sembrano un po' dei ragni che sono rimasti lì a livello di forma, ok? Però sono delle cicatrici marroni, per l'appunto. Queste vanno benissimo, non fatevi illudere da quelle che sembrano delle ferite, perché quelle cicatrici ci garantiscono un'ottima qualità. E infine, tra la forma allungata e quella rotondeggiante, è bene scegliere quella rotonda, va bene? Ora arriva una canzone serissima dopo questa base che ci ricordava proprio la prova del cuoco di Antonella Clerici, perché parlavamo per l'appunto di cibo. Ora arriva Giorgia, dobbiamo cambiare un po' il mood. Strano.

0: C'è Giorgia su Latte Miele dal 96, strano il mio destino. A proposito di destino, oggi, il 30 giugno, da anni ormai è la giornata mondiale degli asteroidi, ma siccome anche la nostra puntata più enogastronomica, quella più dedicata al cibo della settimana, ci siamo divertiti con una domanda: ma se dovesse finire il mondo, io mi sposto un po' più là, se cascasse qualcosa su questo mondo, che poi in realtà è una giornata mondiale scientifica per non farci entrare nel panico, ok? Serve anche a divulgare un po' di informazioni. Ma se dovesse finire il mondo, cosa ci gusteremmo come ultimo piatto? Beh, qui arrivano tanti piatti incredibilmente italiani, ma anche molto locali, perché la Malù ci scrive che lei si vorrebbe gustare un bel piatto di lasagne. Poi credo che andiamo al nord, perché questo numero che non si firma, ma vado a intercettare il nome di WhatsApp, Eleonora, ci scrive e ci manda anche una foto, un allegato, annette una foto di canederli oppure strangola preti con burro di latte crudo. Fantastici. Ok, gli strangola preti, li ho googlati per voi, sono la stessa cosa degli strozza preti, sarebbe l'interno dei ravioli, che però non vengono avvolti da pasta e vengono cotti proprio così, quindi si mantengono così morbidoni, e col burro, vabbè, la morte loro. Se volete rispondere anche voi al quesito, al dilemma esistenziale di oggi, 335 787 1910. Adesso c'è un pizzico di pubblicità in cui chiederò anche al nostro Umbertigno in regia, che anche oggi è arrivato, cosa si mangerebbe prima di morire.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
5: Latte e miele. Ci vorrei.

Balla per me una hit del 2020 qui su Radio Latte Miele, martedì 30 giugno, e nel fuori onda durante questa canzone abbiamo chiesto anche al nostro giovanissimo regista Umberto Aniceto, detto Umbertigno alla Brasileira, posso dire nuovo qui su Radio Latte, cioè nuovo nella tua collaborazione con me, quindi questo è un battesimo, questo è un battesimo di questo luglio insieme, di questo nuovo palinsesto estivo. Qual è il piatto che lui si gusterebbe prima di morire? Vi ricordo il senso di questa domanda: non è una domanda sulla morte, è una domanda sui propri gusti. Nasce da un gruppo di amici, il mio, in cui questa domanda si fa sempre ai primi appuntamenti per cercare di intercettare i gusti dell'altra persona. Stiamo raccogliendo un po' delle vostre risposte, così facciamo anche uno studio sociologico qui su Radio Latte Miele. Umberto ci pensava, ha detto: rispondi di pancia, queste domande esistenziali richiedono l'istinto, se no, se ci pensi troppo, rovini la tua risposta. E mi ha detto: una bella pizza. E la pizza è la risposta più frequente che ho ottenuto con questa domanda che abbiamo ottenuto insieme ai miei amici. Vi do altre risposte molto particolari: un pomodoro. Qualcuno si mangerebbe un pomodoro, penso un pomodoro estivo, bello, succoso, si accontenterebbe di un pomodoro. E invece ci scrive una ascoltatrice, Anna d'Aprilia, che quel pomodoro se lo cucinerebbe un po', se lo appesantirebbe un po' e ne creerebbe una buonissima parmigiana di melanzane. Io sono team Anna. Un'altra risposta particolare che ho intercettato: cosa mangeresti prima di morire? Un'oliva.

0: quindi Fra Quintale, ad aprire la nostra terza ora insieme di questo martedì 30 giugno su Radio Latte Miele. Matilde con voi, la regia ha appena fatto un no con la faccia. Che è successo? Tutto ok, Umbertigno? Siamo a posto, quindi siamo insieme fino alle 13 anche per oggi. Allora, un'altra risposta, forse la mia preferita, al dilemma esistenziale di questa mattina. Allora, cosa mangereste l'ultimo piatto prima di morire? Graziano da Perugia ci risponde quasi in dialetto, perché ci dice la torta al testo con il pregiutto. E pregiutto, io venendo da attorno alle terre di Perugia, so che significa prosciutto. E questo dato ci evidenzia una tendenza rispetto a queste risposte, cioè uno tende a scegliere qualcosa di molto locale, qualcosa che gli ricorda casa. Infatti vi dico sempre che davanti alle domande esistenziali bisogna utilizzare la pancia, l'istinto. E io pensavo di essere una personcina sofisticata, ma quando l'hanno fatta a me questa domanda, cosa mangeresti prima di morire, io ho risposto con un piatto davvero grezzo, davvero poco elegante, di cui un po' mi vergogno, ma di cui dall'altro lato sono anche incredibilmente fiera. Sono arrivate le 12, quindi posso anche dirlo, non stona con la pausa caffè. Io mi mangerei un bel piatto di fagioli all'uccelletto. Sono fagioli rossi, quindi conditi con il sugo di pomodoro, l'aglio, la salvia, e all'interno ci fai cuocere le salsicce. Lo so che magari, ecco, la regia mi guarda malissimo, però non è un piatto proprio italico in lungo e largo, è molto locale ed è molto molto buono.
1: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso di migliaia di euro. Uno dei 4 arrestati, residente a Cicciano nel comune di Napoli, gli altri 3, tra cui una donna, nella Vellinese. Il conduttore di Report, intervistato da trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorrerà capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominata dalla squadra mobile di Napoli, una banda dedita alle truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri, che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine, una notizia dalla pallanuoto: dopo la Coppa Italia la Prorecco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I Liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Spot.
7: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: Voglio andare al mare. Quest'estate voglio proprio andare al mare.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

una baciata sotto forma di poesia o una poesia sotto forma di baciata. Insomma, la lezione che ci balleremo anche la baciata a suon di Sal da Vinci per quest'estate 2026. Io vado in Svizzera in questo momento. Stamattina abbiamo applaudito all'Italia perché uno degli ultimi dati ci dice che più di un terzo del terreno non urbano italiano è adibito a foreste. C'è stata una grandissima opera di riforestazione negli ultimi decenni, quindi quando tu inizi un'operazione del genere devi avere fiducia in un frutto, in un risultato che vedrai solo tra una ventina d'anni, una trentina d'anni, e l'Italia ci è riuscita, divenne così, potrebbe essere chiamata oggi una nazione forestale. Ecco, ci spostiamo adesso in Svizzera, dove arriva uno studio che riporta questo titolo e parla sempre di verde, cioè le persone più longeve del pianeta non sono in palestra ma sono in giardino. È uno studio di una rivista in Svizzera che si chiama La Società della Longevità e prende in analisi le zone blu del mondo. Quali sono le zone blu del mondo? Sono zone circoscritte molto spesso, la più vasta è la regione della Sardegna, quindi siamo in Italia, in cui ci sono più centenari al mondo. Però per zona blu la definizione corretta, in queste zone blu i centenari sono circa 10 volte più numerosi che negli Stati Uniti, e se considerate che gli Stati Uniti contano oggi nel 2026 circa, l'avevo cercato, 350 milioni, 349 milioni di esseri viventi, beh, è un altissimo numero. Quali sono queste zone? Sono, quindi ce lo siamo detti, la Sardegna, Okinawa in Giappone, Ikaria in Grecia, Nicoya in Colombia e Loma Linda in California. Adesso arriva Irama sulla Segnale.

Cabana di Rama, il disco latte miele di questa settimana. Noi stavamo parlando di longevità, c'è questo ultimo studio svizzero che è andato a ricercare, a voler svelare i segreti delle zone blu del mondo, che sono quelle zone, ripeto, in cui c'è la più alta concentrazione di centenari al mondo, dalla Sardegna alla Grecia, alla California, al Giappone. Questi scienziati pensavano di trovare delle diete rare, quindi delle abitudini quotidiane molto salutari, tipo una dieta, oppure delle caratteristiche genetiche particolari che portavano queste persone a vivere così tanto a lungo. E invece no, si è scoperta una sola costante, dato che le zone di questo mondo sono molto diverse, ed è quella del giardinaggio, per vari motivi. Il primo è il movimento. Ci spiegano questi scienziati che una sessione di 2 ore copre tutti gli schemi motori che un personal trainer ti prescriverebbe in palestra, quindi dagli squat ai piegamenti, le spinte, le trazioni, trasporto di pesi, se pensate, no, ai vasi delle vostre piante. È un allenamento cardiovascolare che vale quanto un'oretta di camminata veloce. La vitamina D, siamo esposti alla vitamina D, che ripeto fa bene non solo al nostro organismo ma anche tanto all'umore. L'aria fresca, quindi prediligere lo stare all'esterno piuttosto che all'interno, e l'aria al di fuori è molto meno inquinata di quella che viviamo dentro le nostre case, dentro ai nostri uffici. L'ultimo motivo mi piace molto, è qualcosa che parla della motivazione. È una motivazione diversa quella che ti spinge ad andare in palestra per mantenerti in salute rispetto a quella che ti porta a fare del giardinaggio, perché la palestra puoi scegliere di andare e di non andare, ma sceglieresti di far morire tutte le tue piantine? Direi di no.

0: Week. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Arrestato in Spagna il latitante di 'Ndrangheta Domenico Paviglianiti, ricercato dal 2022 e condannato a oltre 19 anni di carcere per associazione mafiosa, omicidio e detenzione di armi. Determinante la collaborazione tra DDA di Reggio Calabria, Guardia di Finanza, Polizia Nazionale e Interpol che lo hanno rintracciato a Soria. Avviate le procedure per il trasferimento in Italia. Un'altra tragedia delle strade si è verificata a Squillace nel Catanzarese. Una Y10 uscita di strada finendo violentemente contro un albero e il conducente, unico occupante dell'auto, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. Dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria è stata recuperata la salma e rimossa la vettura. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. In qualità di antegestore della strada, il Tribunale di Catanzaro ha condannato l'ANAS a risarcire danni biologici e fisici invalidanti subiti da un automobilista catanzarese che il 21 dicembre 2018 nel comune di Spezzano Sila, a causa della presenza di una lastra di ghiaccio, ha subito un gravissimo incidente. ANAS è stata anche condannata al risarcimento del danno riflesso subito dai parenti. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha inviato una lettera ufficiale alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, per conoscenza, alla presidente dell'ANCI, Gaetano Manfredi, per chiedere di prorogare le scadenze del PNRR fissate per il 30 giugno e il 31 agosto 2026. L'iniziativa nasce dall'eccezionale ondata di calore che sta investendo l'Italia, in particolare le regioni del Mezzogiorno, con temperature record che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri all'aperto. Voce propone di far slittare i termini almeno fino al 31 dicembre. L'Università della Calabria e la Regione hanno firmato un accordo triennale per rafforzare le politiche sociali e migliorare la qualità del welfare regionale. La collaborazione si muove su due aree strategiche: ricerca applicata su inclusione e integrazione sociosanitaria e formazione delle professionalità che operano nelle reti istituzionali. La Regione finanzierà borse di studio, mentre l'UNICAL metterà a disposizione competenze e strutture scientifiche. A siglare l'intesa il rettore Gianluigi Greco e l'assessore al welfare Pasqualina Straface. Al largo delle coste ioniche calabresi è stato individuato un relitto del IV-V secolo a.C. con oltre 300 anfore, scoperto durante gli studi per un progetto eolico offshore di Acciona Energia. La soprintendenza ha avviato un piano per lo studio, il recupero e la valorizzazione del sito, finanziato dal Ministero della Cultura. Il relitto potrebbe fornire nuove informazioni sulle rotte commerciali dell'antico Mediterraneo e sulla produzione del vino della Magna Grecia. Le ricerche saranno condotte con tecnologie avanzate e un team multidisciplinare.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
12: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
13: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
11: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
14: Siamo solo noi.

Quando uscì questo brano nel 1981, che poi diede il nome al quarto album in studio di Vasco Rossi, fece infuriare veramente tutti, perché è decretato come un inno generazionale, una generazione però di sconvolti, citando lo stesso verso di Vasco. E infatti di lì in poi si è cominciato a chiamare i fan di Vasco o Vasconvolti, come gioco di parole, o vascolizzati. Però Rolling Stone, la rivista americana musicale, l'ha sancita come la canzone rock più bella del secolo scorso. Quindi ci serve un'altra voce potente, e ce l'abbiamo. Cosa pensi?

0: Ed eccolo qua, dal 99, un altro dei nostri prof d'inglese preferiti, che a partire dagli anni 80 ha sempre cantato, sempre, in molte delle sue canzoni ci ha fornito, ci ha offerto dei versi sia in italiano, nel caso di Pino Daniele anche in partenopeo, ma anche in inglese. Finisce proprio così la canzone con i versi What do you think about me baby, everything we do, everything we see, we do it for love. E infatti, traduzione italiana, cosa penserai di me. Dall'album del 99, quindi siamo nel suo momento di pop d'autore, momento molto molto romantico, come un gelato all'equatore. Questo mi riporta al dilemma esistenziale di oggi. Ci siamo divertiti a chiederci che cosa mangeremmo prima di morire. Ci scrive Maria Giovanna e ci parla di un dolce molto tipico delle sue parti. Quindi, se dovessi morire, sceglierei di mangiare un ottimo Bknot fatto da mia madre. Siccome in questo studio giallo abbiamo l'altro figlio di questa madre, e quindi lo sto dichiarando, ci ha scritto la sorella di un vertigno in regia, mi sono fatta spiegare di cosa si tratta. Allora, non solo è un dolce, quindi ecco, siamo nel regno delle fate, ok? È una specie di raviolo. All'interno i sapori sono quelli del cioccolato, se mi hai spiegato bene, e della castagna. Ma soprattutto, signori miei, è fritto. È fritto, ed è questo il senso di questa domanda. Se tu mangi una cosa prima di morire, non hai nemmeno il tempo di sentirti in colpa.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
7: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
8: In via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 34

0: 00 54 53 916.
1: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
2: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
1: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
2: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
1: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
2: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
3: Telefono 0963 26 31 98.

Tipico momento karaoke su Radio Latte Miele dal 2001, firmato Laura Pausini. Siamo agli sgoccioli delle nostre tre ore insieme di questo martedì 30 giugno, una data in realtà, finisco con una piccola nota personale, che io aspettavo e temevo da tempo, perché ve lo dico, anche la signora Angela all'ascolto me lo chiede spesso, stasera ho finalmente il mio saggio di danza, un tipo di danza giamaicana, magari domani vi racconto qualcosa al riguardo. E sapete, in queste date speciali, magari qualcuno di voi fa qualche sport, fa qualche spettacolo, fa un corso di canto, un corso di ballo, si tende a mandare degli auguri di buona fortuna. Ma in teatro, quindi quando c'è di mezzo la musica o il ballo, la recitazione, si tende ad augurare la parola con la M per tre volte. Ora io non la posso dire in italiano perché sarebbe incredibilmente volgare, a rischio di licenziamento. Lo dico in francese perché tanto si utilizza anche in Francia. Merde, merde, merde. Avete capito, giusto? Cioè, non ho detto una parolaccia perché non l'ho detta in italiano, siamo d'accordo. Ho scoperto perché si utilizza questo augurio incredibilmente volgare. Perché è un'osservazione dell'Ottocento, quando tu a teatro ci andavi con la carrozza. E se davanti al teatro c'erano tanti escrementi, questo significava tanto pubblico e quindi tanto successo. Grazie, grazie.

Ultima risposta al sondaggio sociologico di questa mattinata è la giornata mondiale degli asteroidi e quindi vi ho chiesto qual è il piatto che vi mangereste, vi gustereste prima di morire, l'ultimo vostro piatto al mondo. Abbiamo capito da uno studio qui su Latte e Miele durato le 3 ore insieme di oggi che vince la località, perché Katia, che viene dalla Puglia, si mangerebbe delle ottime orecchiette con le cime di rapa.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: È sempre il martedì, il nostro martedì 30 giugno qui su Radio Latte e Miele. Giro di boa, me ne vado, vado a ripassare i miei passi di danza. È arrivata Anna Patti.
3: Ciao Matilde, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, starà con voi per le prossime due ore. Ma Anna,
3: sì,
2: prima di lasciarti vorrei fare anche a te la domanda che stamattina ha animato un po' i nostri ascoltatori. Senti,
3: vai.
2: Allora, oggi è la giornata mondiale degli asteroidi.
3: Sì.
2: Ma è anche il martedì la mia puntata più enogastronomica della settimana. Quindi okay, la domanda è questa, rispondi di pancia.
3: Sì.
2: Se dovessi scegliere un piatto, e un piatto solo, da mangiare prima di morire, qualora arrivasse, stesse arrivando un asteroide, cosa risponderesti?
3: È difficilissimo, ma così, così, senza pensarci, ti dico la parmigiana fatta dalla mia mamma.
2: Vedi, sai in quanti hanno detto sì, quel piatto lì, ma fatto dalla persona precisa.
3: Eh certo, anche sì, perché lei ha i suoi ingredienti segreti.
2: Cioè l'amore.
3: Anche, ma c'è anche il rinforzino.
2: Ah,
3: perché,
2: okay,
3: cioè, sì, vuoi fare la parmigiana light.
2: Ma
3: no,
2: allora non fare la parmigiana.
3: Brava,
2: fai
3: esatto,
2: quindi sicuramente è fritta, sono fritte le
3: assolutamente
2: parmigiane.
3: Assolutamente sì.
2: Soprattutto in tanti hanno risposto con un piatto locale, un piatto della loro tradizione.
3: Okay.
2: Quindi questo è interessante.
3: Allora, non credo che la parmigiana sia un piatto tipico della Sicilia, però mia mamma ha una sua variante che credo faccia solo lei.
2: Ok.
3: E quindi insomma,
2: scusa, qual è il segreto, Anna? Dai, diccelo.
3: Te lo dico.
2: Sì, per favore.
3: Adesso poi lo sanno tutti. Vabbè, mi
2: dai,
3: ci mette la mortadella.
2: La mortadella che fa rima con mozzarella. Perfetto.
3: Esatto.
2: Perfetto, buon appetito a tutti. Vado a pranzo. Scusa Anna, mi hai fatto
3: ciao,
2: venire l'acquolino.
3: Buon pranzo a te. E pronti per cominciare invece le nostre due ore insieme? Allora partiamo così con loro due, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, buongiorno anche a Umberto che è in regia con me nelle prossime due ore. Ci teniamo compagnia anche oggi, dunque, fino alle 15. Matilde ci ha fatto venire fame parlando di cibo e di tutti questi cibi anche molto molto buoni, ovviamente. Buon pranzo se in questo momento state pranzando, magari in tanti stanno ancora preparando il pranzo, quindi buona preparazione a voi. Se volete scriverci, il nostro numero è sempre quello, ma io vi ridò il contatto, il 335 787 1910, a vostra disposizione per tutto ciò che volete, quindi raccontarci magari la vostra estate, cosa state facendo adesso, se siete al lavoro, se siete in partenza, quali sono anche le mete delle vostre vacanze, insomma rendeteci partecipi della vostra vita, che a noi fa sempre molto molto piacere. Adesso qui su Radio Latte Miele invece è tempo di dare la linea a Francesco Bianco e a OK Salute e Benessere.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: OK Salute e Benessere.
7: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiederemo se allenarsi con il caldo faccia male o sia possibile mantenersi attivi quando l'estate stringe la sua morsa. Può sembrare un'impresa disperata. Non è un caso che persino ai mondiali di calcio i giocatori abbiano dovuto fare affidamento a speciali discusse pause di idratazione a metà dei tempi. E con le ondate di calore sempre più intense e sempre più lunghe, correre o praticare sport all'aperto non è solo faticoso, ma rischia di diventare pericoloso esponendoci al colpo di calore. Tuttavia, rinunciare completamente allo sport ogni volta che la colonnina di mercurio sale crea un rischio ancora più grande per la salute a lungo termine: la sedentarietà. Un recente allarmante studio internazionale coordinato dall'epidemiologo Christian Garcia Bitulski ha stimato che la riduzione dell'attività fisica legata al cambiamento climatico potrebbe causare tra 470.000 e 700.000 decessi prematuri all'anno entro il 2050 in tutto il mondo. Come fare quindi a proteggere il cuore e la linea senza rischiare un collasso? Gli scienziati suggeriscono alcune strategie fondamentali. Vediamo quali sono. Naturalmente, di sfruttare l'effetto ombra e cambiare orario, evitare l'ora centrale della giornata, queste cose le sapete tutti, ma scegliere percorsi totalmente all'ombra fa la differenza. Occhio anche all'umidità, non solo ai gradi, perché anche quella può essere un problema. Invece di usare i classici ghiaccioli che raffreddano solo una porzione minuscola di pelle, gli esperti suggeriscono di bagnarsi direttamente braccia, gambe e viso con acqua fresca. A volte addirittura c'è chi si bagna completamente, già anche la maglietta e il pantaloncino, prima di andare a correre o giocare ad esempio a calcio all'aperto. L'acqua che evapora sulla pelle imita perfettamente il lavoro del sudore, ma senza disidratare l'organismo, permettendo al cuore di pompare più ossigeno ai muscoli. Abbassare leggermente la temperatura corporea prima di iniziare lo sforzo crea un cuscinetto termico che ritarda il momento del surriscaldamento. Funziona molto bene bere una granita o dell'acqua con ghiaccio tritato, si chiama ice slurry in inglese se volete saperlo, prima dell'allenamento. Oltre a rinfrescare, migliora le prestazioni. Il corpo umano è una macchina straordinaria. Dopo circa 7-14 giorni, a seconda delle persone, di attività graduale al caldo, il volume del plasma sanguigno aumenta, la frequenza cardiaca a riposo si abbassa e iniziamo a sudare prima e meglio. Attenzione però, questa transizione sparisce rapidamente se smettiamo di esporci al calore. Non dimenticare di mettere poi la crema solare protettiva. Essere molto allenati non protegge dal colpo di calore, anzi gli atleti d'élite corrono spesso rischi maggiori perché sono abituati a spingersi oltre i propri limiti biologici. I segnali d'allarme inviati dal corpo che impongono uno stop immediato sono vertigini e stordimento, nausea, stanchezza improvvisa e sproporzionata, palpitazioni o battito accelerato. Dobbiamo smettere di pensare all'attività fisica come a qualcosa di separato dal clima, avvertono gli esperti, Adattare il quando, il dove e il come ci muoviamo è la chiave per sopravvivere alle estati del futuro. Quindi mi raccomando, fate tutto con un po' di buonsenso. Grazie per essere stati con noi.
6: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
9: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.

Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti, il loro nuovo singolo. Insomma, si sono incontrati nel duetto, nelle serate dei duetti al Festival di Sanremo, e poi hanno deciso di rifare una canzone insieme, una nuova canzone insieme, proprio questa che hanno scelto per l'estate del 2026. Parliamo di caldo. Allora, intanto una buona notizia, perché leggevo che nei prossimi giorni questa forte ondata di caldo dovrebbe attenuarsi. Già in alcune zone del nord sono arrivati temporali, dovrebbe esserci insomma un'aria più fresca già nei prossimi giorni, sia al nord, poi piano piano si spingerà anche verso il centro e il sud. In questi giorni però, che ha fatto davvero tanto caldo, in tanti, soprattutto per cercare di riposare meglio la notte, hanno scelto di dormire con ventilatori e condizionatori d'aria accesi. Allora, gli esperti cosa dicono? Si può fare? È un danno per la salute? Diciamo che sarebbe meglio non farlo, però se proprio dobbiamo farlo per cercare un po' di refrigerio per poter riposare, magari seguiamo delle regole. Perché? Perché diciamo che gli effetti indesiderati per quanto riguarda per esempio il ventilatore sono che l'aria puntata addosso, verso il corpo, verso il viso, può provocare una certa disidratazione, soprattutto delle vie aeree e anche degli occhi, quindi ci si può risvegliare magari con un po' di raucedine, con un po' di irritazione agli occhi. Oltretutto il ventilatore ovviamente, facendo girare l'aria, può spingere di più nell'aria stessa polvere o peli di animali, quindi chi per esempio è allergico può peggiorare la sua situazione. Allora, ci sono delle accortezze che possono essere seguite per migliorare la situazione, magari ve le dico tra poco, tra pochissimo. Intanto invece ascoltiamo loro due, Clara e San Giovanni, con Le ragazze.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze qui su Radio Latte Miele. Allora, un po' di accorgimenti stavo dicendo per dormire sì bene, perché comunque anche gli esperti dicono che in effetti in questi giorni di forte caldo anche durante la notte il movimento comunque dell'aria riduce la sensazione di afasi, disperde un po' il calore e questo è importante proprio soprattutto per l'addormentamento. Allora, il consiglio è quello di tenere il ventilatore a debita distanza dal corpo, almeno 2 metri, non direzionarlo direttamente verso di voi in modo da evitare che il soffio sia proprio verso il vostro corpo, anzi indirizzare il dispositivo verso una parete per avere proprio una distribuzione omogenea dell'aria. Se invece usate il condizionatore, occhio, perché l'aria condizionata soprattutto durante la notte potrebbe avere effetti negativi, sì, come diciamo prima, anche lì le vie respiratorie, gli occhi, la raucedine al mattino, ma l'aria condizionata agisce anche sulla muscolatura, quindi potreste svegliarvi poi al mattino con mal di schiena o torcicollo. Anche qui i consigli degli esperti sono: non esagerare, tenetelo al massimo a 27 gradi, anche qui importante tenere più che altro il deumidificatore e non il, diciamo, l'aria condizionata vera e propria, anche perché questo rende l'aria meno secca e quindi meno dannosa per le vie respiratorie. Insomma, un po' di consigli per sopravvivere davvero in queste notti che sono state particolarmente calde.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
7: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Sport. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
9: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
8: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Pronti per il nostro primo viaggio nel tempo di questo martedì? Tra poco ci sarà Riccardo Fogli con storie di tutti i giorni dal 1982, ma adesso subito arriva Mina. L'importante è finire.

Riccardo Folli con Storie di tutti i giorni dal 1982 nel nostro primo viaggio in questo martedì 30 di giugno. Allora, stamattina con Matilde parlavate dell'ultimo piatto da mangiare nel caso in cui arrivasse un asteroide, ma altro che parmigiane, piatti cucinati da tradizione, mamme, nonne, impazza un po' in tutto il mondo e sta arrivando anche in Italia la snackification. Voi direte: che cos'è? È una nuova tendenza alimentare per cui anziché fare un pasto completo si fanno degli spuntini che però sono veloci, ovviamente soprattutto questo è il pregio, ma devono essere bilanciati, è proprio questo che dicono i nutrizionisti. Attenzione, lo snack va bene, ma appunto sostituire il pasto con lo snack deve contenere comunque tutti gli elementi necessari per la nostra salute, quindi deve essere equilibrato, e poi attenzione alla qualità. Qual è, diciamo, la cosa che favorisce questa nuova moda alimentare? La velocità, perché è chiaro che magari si fanno più pasti durante la giornata, ma è anche più comodo, soprattutto per tutte le persone che ovviamente devono portare il pasto, pensate semplicemente al lavoro, o anche quando si è in giro e non si vuole più mangiare fuori, si sostituisce appunto il pasto completo con delle porzioni ridotte, scegliendo anche vari elementi che possono essere il riso, il farro, l'orzo, il grano saraceno, che possono diventare degli snack equilibrati, soprattutto se magari si aggiungono delle altre cose, proteine e anche ovviamente vegetali, ed è in effetti un pasto completo che quindi può anche andar bene per la vostra salute. Qualche curiosità ancora su questa moda che sta impazzando, che in realtà viene dall'America, sono gli americani che per primi hanno sviluppato questa tendenza allo snack, tanti snack come diciamo prima anche nel corso della giornata, che può essere utile, che può anche far bene insomma mangiare così, però come dicevo prima soprattutto i nutrizionisti avvertono, tutto deve essere equilibrato, tutto deve essere bilanciato e il pasto, anche se piccolo, deve essere ovviamente completo. Vi dico poi quali sono gli altri paesi che amano questa nuova moda alimentare. Intanto c'è Antonello Venditti con Alta Marea.

Antonello Venditti con Alta Marea dal 1992, il nostro viaggio ci ha riportato anche negli anni 90 e ci ha permesso di riascoltare questo grande, grande successo di Antonello Venditti. Ma noi stavamo parlando di questa moda alimentare che viene dall'America, dicevo il Nord America è proprio in testa a questa, diciamo, moda nuova degli snack, la sostituzione del pasto con lo snack, seguito poi dalla regione Asia Pacifico che sta al secondo posto, e poi insomma sta arrivando questa moda in qualche modo anche in Italia. Quindi il mondo in generale mangia sempre più snack, e se questo può risultare insomma come una sorta di esagerazione, basti notare che il valore di mercato globale di questo settore è aumentato vertiginosamente dal 2024 praticamente fino ad oggi, complice diverse cose: un profondo cambiamento culturale ed anche economico, e spinto anche dalle nuove generazioni. Questa propensione agli snack soprattutto riguarda i millennial e anche la generazione Z, che consumano il 10% di snack in più al giorno rispetto alle generazioni passate, a causa anche di stili di vita diversi, anche più veloci, più frenetici. Ma come dicevo prima, uno dei motivi per cui viene scelto lo snack è proprio perché è più semplice, è più veloce, ed è più semplice sia mangiarlo quando si è in casa che quando si è fuori, e questo può anche evitare, no, di fermarsi sempre a mangiare fuori, portandosi magari appunto degli snack completi e bilanciati direttamente da casa. Vabbè, voi che ne pensate? Vi piace l'idea dello snack o preferite il buon vecchio e caro pasto? Se volete scriveteci 335 787 1910.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi

Mai Lazza con Amore Cane, il nostro viaggio ci ha riportato ai giorni nostri, al 2023. Allora, Emma sarà protagonista proprio il 2 di luglio al Rock in Roma, all'Ippodromo delle Capannelle, insieme a tanti altri amici ospiti, tra cui Annalisa, Alessandra Moroso, Elisa, Dardust, Giuli, solo per darvi alcuni nomi. E proprio Emma ha raccontato che questa sarà un po' una delle sue prime volte, tante prime volte per lei, e dice insomma sarà importante per me confrontarmi anche con un nuovo pubblico, e ha anche rivelato che sul palco suonerà le chitarre del suo papà Rosario, e lei ha detto mi serviranno un po' da scudo, ha detto che suo papà così come sua mamma sono stati fondamentali nella sua vita, le hanno insegnato proprio come si fa a vivere, per il papà era poi fondamentale fare gruppo ed è una lezione che Emma ha imparato e che porta con sé sempre anche facendo la musica. Lei dice io lo vedo quanto sia importante per me che faccio musica fare gruppo proprio con i miei musicisti. In questa intervista ha parlato un po' di tutto Emma, le hanno anche chiesto se sarà in arrivo un nuovo disco magari nei prossimi mesi e lei ha detto non è pronto e uscirà soltanto quando sarà il momento, perché io non ho fretta, mi godo questo momento, le cose che sto facendo adesso, e poi insomma fare musica richiede anche tempo, quindi io prenderò tutto il tempo che mi serve.

Siamo quasi alla fine di questa prima ora in compagnia di Anna Patti in questo martedì 30 di giugno e anche un saluto speciale a tutte le persone, a tutti gli italiani all'estero che seguono e ascoltano sempre Radio Latte e Miele grazie anche al nostro sito e allo streaming su lattemiele.com. Latte e Miele. Yeah. Oh.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Latte Miele, ancora buon pomeriggio e ben ritrovati da Anna Patti, da Umberto che è in regia, insieme fino alle 15, poi arriverà Doug a tenervi compagnia per le prossime due ore. Allora, un po' di anticipazioni sulle notizie di cui ci occuperemo in questa seconda ora. Non preoccupatevi però, tra poco parleremo di una cosa un po' bizzarra che riguarda gli extraterrestri. È un'iniziativa, diciamo una proposta di accoglienza nel caso in cui venissero a trovarci. Sì, lo so, una cosa particolare, ma vi spiegherò più tardi. E poi vi porto in America per presentarvi la nazionale italiana mondiale di vini. Una cosa molto molto particolare, proprio in America, dove appunto si stanno svolgendo tra l'altro in questi giorni i mondiali di calcio. Magari diamo un'occhiata a quello che è successo ieri. Verdetti interessanti dai primi scontri decisivi dentro o fuori in questo mondiale davvero molto molto particolare. E poi come sempre c'è la nostra musica che ci tiene compagnia, quindi rimanete con noi.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
1: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€, lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€, le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€ e acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316896 o vieni a trovarci. Alma tende, ti sorprende.
6: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via nazionale. Chiama il 329 47 75 2219.

Merck & Cremont con Serena Brancale e con i The Colors, partenopea qui su Radio Latte e Miele. Allora, come vi avevo anticipato poco fa, parliamo di alieni, perché se un giorno, e secondo gli scienziati ben informati, questo giorno prima o poi arriverà, è solo questione di tempo, dovessimo avere una visita da una civiltà aliena, saremmo pronti ad accoglierli? Allora, c'è il Movimento Raeliano Internazionale, che sono circa 130.000 aderenti in 121 paesi nel mondo, che sta lanciando una iniziativa, che è un po' una sua iniziativa manifesto, che lancia da un po' di tempo, ovvero un'ambasciata per gli extraterrestri. C'è un mese di mobilitazione che è praticamente iniziato a metà giugno e che terminerà l'11 luglio con una grande conferenza online. Non a caso, diciamo, questa richiesta è arrivata proprio con l'arrivo anche dell'ultimo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, che ancora una volta parla appunto di extraterrestri. Allora, loro sostengono che molto presto gli extraterrestri verranno a trovarci e che il modo migliore per accoglierli è proprio quello di creare un'ambasciata per avere proprio i primissimi contatti con gli extraterrestri stessi. Allora, vi do i particolari di questa cosa piuttosto bizzarra, almeno per quanto mi riguarda, ma ve li do tra poco, perché nel frattempo ascoltiamo Benji Fede con Alex Britti, Viva la Vasca.

0: Vasca!
1: Ben Jeffede con Alex Britti e Viva la Vasca! Allora, dicevamo di questa sede di rappresentanza per accogliere gli alieni, proposta e immaginata dal movimento raeliano, che non avrebbe una funzione militare o strategica, ma sarebbe più che altro come un luogo neutrale di incontro, di accoglienza, proprio pensato per incoraggiare dei rapporti edificanti, distesi tra l'umanità e i suoi presunti artefici remoti, perché in realtà i raeliani credono proprio che gli extraterrestri in qualche modo abbiano dato vita anche alla nostra civiltà terrestre. E proprio diciamo il presidente degli israeliani e promotore di questo progetto dice che l'ambasciata rappresenterebbe una soluzione tangibile, diciamo un luogo in cui potersi incontrare con dignità, con rispetto e con senso di responsabilità. Allora, io ho un po' di dubbi, magari se voi ascoltatori di Radio Latemia ne siete più esperti di me sulla materia potete aiutarmi se volete. Cioè, una volta che si istituisce questa ambasciata bisogna trovare anche dei diplomatici che ci lavorino in questa ambasciata e quindi anche delle persone che poi sappiano instaurare un dialogo con gli extraterrestri, che sappiano parlare la loro lingua. Che lingua parlano gli extraterrestri? Non lo so, io ho molti dubbi su questa cosa, magari davvero c'è qualcuno all'ascolto che è molto più informato di me e ha delle risposte a queste mie domande.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili, con Rishilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Il nostro secondo viaggio nel tempo in questo pomeriggio in mia compagnia. Tra poco torniamo negli anni 80, 1981, un grande successo di Marco Ferradini, Teorema. Adesso Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara.

più grande successo di Marco Ferradini, Teorema, dal 1981, canzone che ormai è diventata un cult della musica italiana e della musica anche degli anni 80, perché era proprio appena iniziato il decennio. Noi siamo pronti per portarvi negli Stati Uniti, dove in questi giorni si stanno svolgendo i mondiali di calcio che un po' anche noi insieme a voi stiamo seguendo qui su Radio Latte Miele, per presentarvi però una nazionale italiana molto particolare, la nazionale italiana vini. Questo è un progetto promosso proprio dalla Coldiretti in occasione esatto dei mondiali di calcio, per rafforzare la presenza e la percezione del vino tricolore sui mercati internazionali e soprattutto sul mercato statunitense, che è un po', come dire, il nostro grosso rivale nell'ambito proprio del mercato del vino. È davvero molto interessante.

0: paesaggi e anche biodiversità. Ve la racconto tra poco, allora, questa squadra davvero particolare che ci fa molto onore in questo momento negli Stati Uniti. Intanto c'è Ligabue con Ho messo via.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

nostro viaggio ci ha fatto fare tappa negli anni 90 con Ligabue, Ho messo via, ma io stavo proprio presentandovi la Nazionale Vini Italiani, che è una vera e propria squadra, quindi come se fosse una squadra di calcio, quindi si usa proprio il linguaggio del calcio per raccontare l'Italia attraverso il vino. E allora, in porta abbiamo messo

0: Barolo, portiere monumentale, sicuro, mentre in difesa schieriamo il Sagrantino e il Brunello, c'è il Chianti come regista a centrocampo, non potevamo scegliere meglio come il nostro numero 10 il Prosecco, capace di conquistare l'America anche al primo sorso, e poi noi ci abbiamo il nostro grande fuori classe, quello delle grandi occasioni, ovvero l'Amarone, quindi una squadra ideale, tra l'altro con una panchina lunghissima perché sono oltre 500 i vitigni autoctoni che arricchiscono il patrimonio enologico nazionale e che guardano al mondo in modo molto divertente e giocoso, ovviamente col Diretti sfruttando anche l'opportunità del mondiale proprio in questi giorni negli Stati Uniti, racconta una delle grandi eccellenze italiane proprio negli Stati Uniti, che dicevo anche prima rappresentano il campionato più difficile, più competitivo nel mercato del vino, un mercato appunto strategico, dove non basta avere una grande storia alle spalle, ma servono identità, servono capacità di fare squadra, e sicuramente noi tutte queste cose ce le abbiamo, e forse in quel campo, anzi io sono quasi sicura, possiamo ottenere ottimi risultati e anche vincere e battere tutti quanti gli avversari.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Regalati una serata speciale.
4: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
4: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
4: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916. Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
8: Telefono 0963 26 31 98.

0: devastante.
1: Only con Devastante che ci ha riportato proprio ai nostri giorni. Il nostro viaggio si è concluso nel 2024. Parlavamo di mondiali poco fa, parlando di nazionale italiana vini, ma sono successe delle cose che non ci aspettavamo in questo mondiale a 48 stati. Ieri abbiamo seguito, ieri sera proprio su Rai 1, la partita tra Brasile e Giappone. Fino all'ultimo sembrava che insomma il Brasile non fosse nella serata giusta, poi invece in realtà alcuni cambi importantissimi fatti da Ancelotti hanno risolto la partita, e tra l'altro il gol del vantaggio è arrivato proprio in extremis al 95esimo, quindi insomma stava proprio per finire il tempo regolamentare. Invece il gol di Martinelli porta il Brasile agli ottavi, ma ci sono dei risultati, come vi dicevo, abbastanza particolari, perché il Marocco ha eliminato l'Olanda e un vero disastro la partita della Germania, che è stata eliminata dal Paraguay. Quindi insomma cose inaspettate in questo mondiale, che è davvero tutto da seguire perché ci sta regalando delle emozioni che non avremmo immaginato, e sta portando anche avanti delle squadre che probabilmente, esatto, non avremmo immaginato di vedere agli ottavi, come per esempio è il caso del Marocco. In bocca al lupo a tutti, tra poco vi dico le partite che ci sono da seguire questa sera.

Siamo quasi alla fine del nostro tempo insieme per quest'oggi, ma giusto per completare ciò che dicevamo a proposito dei mondiali di calcio, le due partite da seguire oggi, Costa d'Avorio Norvegia alle ore 19 e poi in diretta su Rai 1 alle 23, Francia-Svezia.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Ben ritrovati qui su Radio Latte Miele, ma soprattutto ben ritrovato ad Andrea Dagg.
3: Eccolo!
2: Ciao!
3: Senti che bella basettina che c'è sotto. Uela!
2: Senti, volevo farti una domandina.
3: Dica, dottoressa Anna
2: Patti. Te la cavi con gli extraterrestri?
3: Molto bene, perché il tema degli extraterrestri mi piace sempre molto.
2: Ah, ok.
3: Mi affascina parecchio.
2: Ok, non te lo chiedevo perché siccome prima davo questa notizia di una possibile ambasciata dedicata ad accogliere gli extraterrestri, nessuno stato si è ancora candidato per averla.
3: Guarda, però... Sesto San Giovanni.
2: Perfetto.
3: Viale Marelli, sta benissimo.
2: Perfetto, fantastico. Potrebbe essere l'Italia, perché no? Perché insomma ci sono tanti raeliani dai quali arriva la proposta.
3: Sì?
2: Anche in
3: Chi
2: Italia.
3: Chi sono i raeliani?
2: E sono questo gruppo che è anche fortemente convinto, che ha molti proseliti in tutto il mondo.
3: Ma in Italia.
2: Italia, anche Italia, Stati Uniti, esatto. Fortemente convinti che gli alieni, gli extraterrestri, verranno presto a trovarci. Quindi bisogna creare un luogo di incontro
3: certo,
2: per loro, capito?
3: Va bene, va bene. Allora gli facciamo anche un hotel a fianco, così
2: potrebbe essere un'idea, un ristorante.
3: Un ristorante che serve
2: giusto.
3: Piatti tipici alieni.
2: No, io mi stavo chiedendo poi in che modo ci parliamo. Dici, ma tanto noi parliamo con tutti, non
3: ma c'è l'intelligenza
2: di...
3: artificiale. Che problema c'è?
2: Ok, va bene. Ti lascio con
3: grazie,
2: questo.
3: Annina, grazie.
2: Ciao.
3: A domani. Baby K.

0: due canzoni tutte insieme, quelle di Baby K, un po' c'è un tuca tuca di memoria raffaelliana, dall'altra parte invece c'è una Macarena decisamente più recente. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon martedì 30 di giugno, benvenuti in questo pomeriggio, insomma caldo, meno caldo, soprattutto qua a Milano il caldo sta un po' mollando fortunatamente, un pochino poco, perché c'è una bella differenza tra passare tra 38 gradi e 32, dai, 32 ancora facilmente gestibile. Ciao a Glauco in regia, ciao.
1: Pronto?
0: Glauco, è al telefono come sempre.
2: Pronti?
0: Parli, fai una multiconference.
2: Pronti?
1: Pronto?
2: Pronti?
0: Tutto insieme. Ok, io sono Doug e sono pronto a tenervi compagnia per le prossime due ore. A tra poco.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Spot. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299€, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Latte e miele.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini su Radio Latte Miele, rieccoci, ciao a tutti, ancora ben ritrovati, pronti a cominciare anche oggi le nostre due ore insieme, che sono già praticamente partite. Comunque, oggi è martedì 30 di giugno, lo sapete, in questa fascia oraria lo sport è sempre grande protagonista e stiamo seguendo insieme un po' di tornei, soprattutto quello di Wimbledon, il torneo di tennis, uno dei più prestigiosi, dei più storici, dei più famosi in assoluto nella storia dello sport. Che tira sempre un po' all'attenzione il fatto che sono costretti da regolamento a giocare tutti ben vestiti di bianco, vero? È una particolarità che succede solo ed esclusivamente a Wimbledon. In altri tornei i tennisti possono decidere come vestirsi, con i colori che preferiscono, con i loghi sempre belli in evidenza, ma con i colori che preferiscono. Invece no, a Wimbledon tutti vestiti di bianco. Come mai? Ve lo racconto tra pochissimo. Intanto ritroviamo anche il disco Latte Miele di questa settimana, che abbiamo deciso di affidare a un artista che ha fatto bene al suo primissimo San Siro. Stiamo parlando di Irama, che ritroviamo con la sua ultima canzone, Ritmi, decisamente un po' alla Ricky Martin, mi viene in mente un po' quell'universo lì, non so se vi ricordate le sue canzoni. Intanto però questa è di Irama e si chiama Cabana.

Irama con Cabana su Radio Latte Miele. Parlavamo di Wimbledon, il grande torneo storico, esiste addirittura dall'Ottocento, quindi veramente ha una storia molto lunga come torneo di tennis, che è l'unico al mondo ancora oggi a imporre una regola per quanto riguarda il vestiario. Se avete visto qualche immagine alla televisione quest'anno, negli anni passati, ve li ricordate, tutti vestiti di bianco. La regola è proprio questa: non sono ammessi nessun altro tipo di colore, ma neanche le sfumature di bianco, quindi no bianco panna, no bianco avorio, no bianco neve, solo ed esclusivamente bianco, ma proprio quel bianco lì, bianco bianco. Perché è così? Secondo gli organizzatori, quando glielo si chiede, è perché far risaltare in modo più importante, diciamo, il gioco, quindi distrarre meno lo spettatore, che magari si fa distrarre dai colori sgargianti di una divisa o di qualcos'altro. Invece no, lì sei per forza costretto, obbligato a concentrarti solo ed esclusivamente su racchette e pallina e al massimo sui movimenti dei giocatori. Anche le scarpe devono essere interamente bianche, tutto, ma proprio tutto deve essere interamente bianco, incluse le calze, ma soprattutto anche le mutande. Sì, anche le mutande devono essere di colore bianco, al massimo ci può essere giusto così un bordino di massimo un centimetro che può riavere un colore diverso. Tutto bianco, cascasse l'asino, così almeno poi quando vanno a casa e devono lavare le cose in lavatrice è tutto più facile.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: Non è il momento dell'ora legale o l'ora solare, però lo facciamo lo stesso, riportiamo indietro le lancette dell'orologio per arrivare fino a un anno specifico, sta per cominciare un nuovo viaggio nella storia della musica italiana. L'anno è il 70.

Vasco Rossi e Brava Giulia su Radio Latte Miele. L'anno è il 1987 e proprio l'anno prossimo questa canzone compirà 40 anni. Non so se finirà poi all'interno delle scalette dei concerti di Vasco, però la speranza chiaramente è sempre poi l'ultima a morire. E proprio l'anno prossimo Vasco festeggia i 50 anni di carriera con un grande evento storico, una sorta di giubileo per festeggiare questo traguardo. Dicevamo 50 anni di storia festeggiati con 10 concerti, tutti nello stesso posto, cioè una sorta di residenza, la più lunga mai vista per un artista italiano all'interno di uno stadio. Stiamo parlando di 10 date consecutive allo Stadio Olimpico di Roma, trasformando quindi la capitale in un mese di festa. Tutto avverrà nel mese di giugno, tra il 6 e il 25 di giugno, con biglietti e prevendite disponibili poi invece a partire dalla prossima settimana per il Blasco Fan Club, prevista a partire dal 6 di luglio invece per tutti gli altri nei giorni immediatamente successivi. Perché andarci? Perché non andare a festeggiare questo grande traguardo di Vasco Rossi, soprattutto magari se è la prima volta che andate a un concerto di Vasco Rossi? Immagino che sia sempre, ormai siamo pochi quelli che non ci sono ancora andati, io mi ci inserisco perché non ho mai avuto questa fortuna, però magari chissà l'anno prossimo potrei unirmi. Tra l'altro conosco già alcuni che ci vanno e magari mi unisco, almeno mi iniziano a questo grande rito collettivo. L'anno è il 1993 e c'è Eros Ramazzotti.

0: solo con te, Eros Ramazzotti, su Radio Latte e Miele. Parlavamo poco fa di Vasco Rossi, di questa lunghissima residenza, infatti si chiama anche Residency Show, le 10 date complessive che farà all'Olimpico di Roma. Ecco, è sempre comunque una buona idea andare a questo genere di concerti, soprattutto se magari non è proprio la prima volta. C'è chi ci va praticamente tutti gli anni, c'è chi si fa tutto il tour seguendo Vasco in lungo e in largo, c'è chi magari poi invece però è alla primissima esperienza. Ecco, per tutti quelli che vanno magari alla prima esperienza e non sanno cosa aspettarsi, non è facilissimo, perché i concerti di Vasco Rossi sono, come dicevamo poco fa, un vero e proprio rito collettivo. C'è una community molto ampia ma anche molto accogliente. Leggevo, e mi raccontavano anche degli amici che sono stati negli ultimi anni per la prima volta a un concerto di Vasco Rossi, che basta andare da qualcuno che magari ti sembra un po' più abitué rispetto agli altri e chiedergli un po' come funziona. Ci sono tutta una serie di riti, ti offrono se vuoi anche dei panini, della frutta, dell'acqua per stare magari qualche ora sotto il sole, perché di solito si entra nelle prime ore del pomeriggio per poi aspettare l'inizio del concerto. Quindi comunque c'è sempre un clima molto molto accogliente, mi è sempre stato descritto in questo modo, e sarei ancora molto più curioso di riuscire ad andarlo a vedere magari l'anno prossimo. In più, a quanto pare, anche le scalette, e i grandi fan di Vasco Rossi me lo confermeranno, non sono proprio le scalette che uno si aspetta, non sono proprio quelle le più famose, anzi a volte Vasco va a recuperare dei brani un po' meno noti ma che i fan conoscono in realtà molto molto bene. Quindi l'appuntamento è per l'anno prossimo, giugno 2027, 50 anni di Vasco.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batti tu animale, batte come.
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Latte Miele.

Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 con Disco Paradise ci accompagnano al momento del 3 su 3. Torniamo a parlare di sport, parliamo del torneo di Wimbledon. Iniziamo proprio dal tennis con l'esordio molto difficile e complicato per Jannik Sinner, che dopo una brutta caduta al terzo set, un piede sanguinante, riesce comunque a battere Kecmanovic in 5-7. Deve faticare anche Jasmine Paolini, che riesce a battere l'americana Montgomery all'ultimo set. Fa bene invece Tyra Grant, che fa fuori la sua avversaria, un debutto in uno slam con una vittoria convinta. Passiamo ai mondiali, dove arrivano le prime eliminazioni a sorpresa. La Germania è stata eliminata ai rigori dal Paraguay, stessa sorte per l'Olanda, eliminata sempre ai rigori però dal Marocco. Passa al prossimo turno, non senza faticare, il Brasile allenato da Carlo Ancelotti, che batte il Giappone per 2-1. E manca poco meno che una settimana all'inizio del Tour de France, con una grandissima attesa proprio per l'inizio della corsa in tutta la Francia, prevista per il 4 di luglio. Sarà presente Tadej Pogacar, assente all'ultimo Giro d'Italia e grande favorito. Ci sarà Jonas Vingegaard, vincitore dell'ultimo giro e avversario principale dello sloveno, e tante incognite lungo il percorso. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani. Adesso che...

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Incomincia con Achille Lauro questa seconda ora insieme di oggi pomeriggio 30 giugno, ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Doug, benvenuti in quello che è lo spazio così di metà giornata, in attesa di poter tornare a casa finalmente nelle nostre abitazioni. C'è anche Glauco con me in regia, ciao Glauco, tutto bene? È già in macchina Glauco, tra l'altro, fa regia dai tastini del volante, perché adesso le macchine sono molto tecnologiche, hanno tutti i display con tutte le cose touch, ma sul volante ci sono tutte le levette, su quella di Glauco, e i cursori per regolare i volumi, vero?
1: Ah!
0: Questo forse, ma vale la pena abbassarlo.
1: No,
0: va bene, d'accordo, dai. Allora, visto che ci stiamo per addentrare nel mese di luglio, mese che come sempre tradizionalmente per molti è già un periodo di vacanza, per chi se lo può permettere o per chi magari preferisce fare vacanze un po' prima rispetto a tutti gli altri, c'è sempre una cosa che io non so fare. Ma zero, far le valigie. Io sono veramente scarso nel far le valigie e tutte le volte mi ritrovo con troppo di una cosa e troppo poco dell'altra, zero di uno e mi dimentico una cosa fondamentale. Vabbè, comunque, parliamo di valigie perché ci sono tanti trucchi psicologici per farle meglio.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
8: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
10: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. No, no, non vai, poi esplode, un casino. Meglio lasciar perdere. Fa quell'effetto così che poi è anche sgasata, non lo so. Vabbè, comunque, per capire meglio il testo bisogna ascoltare con attenzione la canzone di Tommaso Paradiso. Parlavamo di valigie, parlavamo di quanto è difficile farle. Sembra una stupidaggine, davvero, sembra facilissimo. Io sono di uno scarso che la metà basta, perché mi mette molta ansia fare le valigie. Non so come mai, veramente, ogni volta che devo partire, ma anche per 3 giorni, è un disastro. Non la so fare, mi dimentico sempre qualcosa, porto troppe poche mutande, esempio, e troppe magliette, o viceversa, oppure mi dimentico i pantaloni. È successo una volta che sono partito con un paio di pantaloni e basta. Altre volte mi è capitato di partire senza gli occhiali. Io porto gli occhiali da vista, ma in quel momento avevo le lenti dimenticate a casa. 3 giorni, 4 giorni senza occhiali. Insomma, tutte queste cose qua non so se capitano solo a me, ma penso di sì. Probabilmente è così, perché so che gli altri si sanno organizzare un po' meglio. Ad esempio, fare una lista sembra una stupidaggine, però bisogna mettersi lì con un certo tipo di cura ed attenzione, anche perché ci sono un sacco di momenti a cui fare attenzione, soprattutto a livello psicologico. Secondo una ricerca, se facciamo la valigia in un giorno di pioggia, è probabile che metteremo un ombrello in valigia, anche se andiamo nel deserto del Sahara, dove sicuramente non pioverà. Lo mettiamo lo stesso perché ci fa sentire un pochettino più sicuri. Ma questo è uno dei tanti, poi i prossimi li vediamo tra pochissimo. Intanto l'ultima canzone di Gabri Ponte con Jovanotti, si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Mia.
1: Gabri Ponte e Giovanotti con DNA su Radio Latte Miele. Allora, parlavamo di valigie e di cose che sembrano facili, come semplicemente spostare degli oggetti e metterli in un contenitore e poi portarsi via quel contenitore in una destinazione ignota, sperando che sia di vacanza, chiaramente. Però ci sono spesso delle cose che, soprattutto in queste situazioni, la psicologia un po' ci manda fuori strada. Perché? Ad esempio, l'idea di avere tanti, che ne so, tante magliette, parliamo di cose da uomini, no? Tante magliette o tante camicie, perché dici, no, così me le metto, posso scegliere e mi sento più a mio agio. Quante poi di queste magliette effettivamente useremo, o camicie? Forse meno della metà. Mi è capitato anche recentemente, ho portato tantissime magliette, ma poi alla fine una magari la metti due volte, vabbè dai, non l'ho così la finisco di sporcarla, no dai, la metto un'altra volta, e quindi alla fine avevi fatto un conto che ovviamente è sballato. Però poi c'è dall'altra parte una sottostima di altre cose, quindi magari ti porti un po' meno di scarpe. Però una scarpa sola magari non basta, no? Quindi devi fare, cercare un po' il trucco giusto. Siamo sempre molto spesso influenzati, c'è questo pregiudizio di diversificazione. Quando pensiamo al futuro tendiamo a darci troppe scelte, quindi in realtà ne servirebbero un po' di meno. Ecco, semplicemente magari stare un po' più attenti a queste cose ci permetterebbe di intanto portare cose più utili in vacanza, tipo se vai nel deserto del Sahara, come dicevamo prima, l'ombrello non ti serve. In secondo luogo ci dà la possibilità magari di poter portare e mettere in valigia quella cosa che dicevamo, sì, magari non mi servirà, ma sarebbe meglio portarla come l'ombrello di qui sopra. Quindi alla fine della fiera, insomma, bisogna sempre un po' fare i conti con il futuro, fare i conti con l'imprevisto, ma di una cosa siamo sicuri: quando abbiamo bisogno di 100 magliette, di solito ne usiamo forse 20.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
7: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
9: Riprendiamo come sempre una bella abitudine, quella di tornare indietro nel tempo, riaprire il cassetto dei ricordi grazie alla nostra memoria musicale con le belle canzoni del nostro passato. Torniamo nel 79 con Umberto Tozzi.

Pino Daniele con Ma che ho su Radio Latte Miele. Pino Daniele che è sempre stato un po' uno dei fari per quanto riguarda la musica italiana, non solo nel nostro paese ma un po' in giro per il mondo. In tanti ha girato il mondo, ha suonato e ha vissuto anche tante vite proprio grazie alla sua musica a livello internazionale. Parliamo di cose internazionali perché nel corso degli ultimi anni, soprattutto quando magari ci affacciamo verso l'estero, sentiamo dei nomi che crediamo siano traduzioni magari in inglese di nomi italiani. Ad esempio, Parmesan Cheese, avete presente? Uno potrebbe pensare che sia la traduzione di Parmigiano Reggiano, invece no, non lo è. Non è la traduzione corretta. Questo si chiama Italian Sounding, cioè all'estero hanno, insomma, scoperto che vale la pena ricopiare alcuni marchi, alcuni suoni e alcune immagini del nostro paese per farsi su un po' di soldini e vendere dei prodotti. Ad esempio il caso del famoso Parmesan Cheese, che altro non è un formaggio che assomiglia nel nome e forse un po' nel gusto al nostro Parmigiano Reggiano. È una cosa che vale davvero anche un sacco di soldi, soprattutto per loro e non tanto per noi, perché noi perdiamo fatturato in termini di export, invece che lo straniero, invece che comprare il Parmigiano Reggiano prodotto in Italia, compra la fotocopia, per dire, brasiliana, sperando che sia più o meno uguale. Invece ci si perdono un sacco di soldi, ma questo non è l'unico dei casi, ce ne sono tantissimi sempre su questo tema. Intanto torniamo negli anni 90, questo è degli 883, Io ci sarò. Io non...

0: ci sarò gli 883 su Radio Latte Miele. Parlavamo di questa annosa questione, in realtà è una copia brutta che viene fatta di prodotti italiani, cioè l'Italian Sounding. Cose che sembrano essere prodotte in Italia, ma in realtà... No, non lo sono per nulla. Coldiretti ha stimato un danno al mondo delle imprese italiane che da valutare intorno ai 90 miliardi di euro. Quindi veramente tantissimi soldi per semplicemente aver cambiato un nome o perché le cose prodotte nel nostro paese, l'olio, il vino, i formaggi, i salumi e non solo, sono bramate e volute in tutto il mondo. Solo che chiaramente l'export, i trasporti, eccetera, possono portare anche a dei costi maggiori e quindi si cercano un po' dei ripari. E però c'è una denuncia vera, perché non solo questo avviene nei confronti di prodotti esteri venduti all'estero, ma a volte si tratta anche di prodotti creati all'estero ma poi trasportati nel nostro paese. Qui il danno addirittura raddoppia, perché insomma è vero, vorremmo tutti poterci permettere, che ne so, una bel bottiglione d'olio di quelli buoni, vero? A volte dobbiamo un po' scendere a compromessi, però questo non è un compromesso assolutamente che bisogna fare. Cosa bisogna fare però, soprattutto quando magari ci troviamo di fronte a un supermercato, un prodotto, e abbiamo un po' il dubbio? Sempre andare a ricercare quelli che sono i classici marchi, quindi DOC, IGP, DOP, insomma ce ne sono veramente tantissimi che possono aiutarci e ci aiutano a fare delle scelte più consapevoli e soprattutto a mangiare bene.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione sul nostro paese, anche se rimane tutto sommato salda. Nel corso del pomeriggio alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le Alpi occidentali, la Liguria, nonché i settori appenninici centro-meridionali, specie sul versante tirrenico. Sempre bel tempo altrove. In serata e nella prossima notte, di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Spot. Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
8: Telefono 0963 26 31 98.
9: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
10: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.

0: prenditi cura di me.
1: Abbiamo trovato anche Alessandra Moroso in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele, quella che è una delle ultime canzoni in realtà, perché poi tra pochissimo torneranno come sempre Simo Rossi e Vaschi, a loro il difficile compito di riportare tutti quanti a casa. Hanno un pullman gigante. Chi guida, Glauco, Vaschi o Simo Rossi? Secondo me Vaschi.
2: No.
1: Simo Rossi intrattiene il gentile pubblico, fa battere le mani, cose del genere. Poi passa e chiede una moneta a tutti. Conoscendo Simo. Vabbè, comunque dai, tra poco a riportarvi a casa ci pensano loro qui su Latte Miele.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Eccole qui, belli come il sole, Simone Rossi e Vaschi Rossi.
2: Sai come si... No.
1: Non siete fratelli?
3: No, lui no. È...
1: Ah.
3: Poi se dici così dovremmo chiamare il programma Vaschi Rossi, capito?
2: Cioè, è un anno e mezzo che l'avevo messo sotto una pietra questo argomento.
1: A me piace tirare fuori i vecchi scheletri dall'armadio.
3: Non farlo mai più, perché sennò chi lo spegne poi?
2: Anche perché nel caso nostro...
1: Chi, l'armadio?
2: Sì.
1: O lo scheletro.
2: Ok.
3: Lo scheletro.
2: Comunque sai come si dice a Roma, no?
1: Come si dice?
2: Sei bello come il sole, che non te se può vedere. Perché ovviamente tu il sole lo guardi e fa,
3: ma cosa vuol dire? Cosa c'entra?
1: Non ho capito.
2: Perché hai detto tu belli come il sole.
3: Sei rimasto alle prime parole. Sei rimasto al medio.
2: Al corso di dibattito mi hanno insegnato che devo aspettare
3: corso
2: il mio
3: di
2: turno.
3: Dibattito?
2: Non ho mai fatto un corso di dibattito.
3: Ma si vede?
2: No, perché? Non so come rispondere. Ecco, se avessi fatto il corso di dibattito avrei
1: Sapresti
2: avuto
1: Sapresti come rispondere. Ma
2: Cavolicchio.
1: Io so come rispondere alle parole crociate.
3: Allora,
2: non è vero, sei scarso, dicevi.
3: No, ieri hai indovinato, anche se pensavi che il plurale di saio fosse
1: sai.
3: No, ma lo sai?
1: Lo sai?
3: Allora, un numero da 1 a 52, vai.
1: Tranne
3: quello di ieri che hai già fatto.
1: Ah,
3: che era il 46.
1: Ricorda, ma scusa.
3: Che era il 46.
1: Il 31.
3: 31?
1: Non c'è.
3: Solo come per te ce l'abbiamo.
2: Ok, come giorni di giugno. No. Giugno 30 giorni, perché esatto. Domani è l'1 luglio.
1: Quindi?
3: La scritta sulla croce.
1: Vabbè, dai.
2: No, è troppo semplice. Cambia numero, dai.
3: Vai.
1: Cambia numero. Cambia numero.
2: La scritta sulla croce.
1: Ho detto 31.
2: Era 31, sì. SPQR.
1: Certo.
2: No, ok.
1: Il 24.
2: Bello, 24.
1: Dai. Ancora più facile.
2: Sì,
3: no, no, no. Ah. Un lato del castello. 24.
1: Un lato del castello.
2: Quante lettere?
1: Bello.
2: Beh, stai contando, sono tantissime.
3: Tre.
1: Un lato. Ah, io lo so, ho capito.
2: No, dai,
1: capito,
2: cambia di nuovo.
3: Ma non possiamo cambiare per trovare la parola.
2: 17,
1: scusa.
2: Dai.
1: Fammi guardare a me.
2: 17.
3: 17.
2: È finita pure la canzone. Vabbè, dai.
3: Verticale processione. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ma incrocia con qualcosa?
3: No, non incrocia con niente.
1: Processione.
3: Processione, sono 6 lettere, 335, 787, 1910. Abbiamo accontentato lo
1: ce
3: studio?
1: Ce l'ho, lo so, okay. Lo so.
2: Non dirlo.
3: Non dirlo.
1: Me la tengo per me.
2: Aspettiamo
3: i vostri messaggi. Grazie, Dag.
1: Ciao, domani. Business.

0: businessman, possiamo dirlo noi, dietro nella piaga su Radio Latte Miele. Buon martedì il 30 giugno, ciao Vaschi!
1: Ciao Simo Rossi, è bello che noi iniziamo con una canzone che non riguarda assolutamente noi, visto che l'unico
0: chi te l'ha detto? Tu sei... Che io non sia un businessman,
1: no,
0: nel mio piano B, anzi A.
1: Il fatto che tu sei uno spilorcio non fa di te un businessman, anzi businessman sono quelle persone che hanno grandissimi debiti e si vestono molto bene.
0: Salutiamo tutti i businessman all'ascolto, no, no, io no, mi dissocio.
1: Perché? Non è che stiamo
0: da
1: dicendo,
0: questa definizione.
1: Non sto dicendo tutti gli avvocati una categoria, cioè chi si sente businessman lo è per questo motivo.
0: A me viene in mente un
1: cosa?
0: Film di
1: che Cozzalone?
0: No, George Clooney.
1: Ok. Dove... Ne ha fatti due, quindi.
0: Ne ha fatti due, esatto. Si chiama Tra le nuvole, dove okay. lui è un businessman, cioè in realtà è una persona che viaggia, è un tagliateste.
1: Sì,
0: quello che va a licenziare le persone.
1: Un businessman con un'idea in testa.
0: Bella questa.
1: Grazie, grazie.
0: Come state? Siamo arrivati all'ultimo giorno di giugno.
1: Ah, ok, stavo iniziando a calcolare un attimo. No, è martedì, quindi
0: non
1: in realtà
0: vedo l'ora di dire alla fine.
1: Ci vediamo,
0: ci vediamo a luglio.
1: Pensa se poi in realtà domani tipo ti viene la febbre e non vieni.
0: Vabbè, tanto
1: se comunque il 2 luglio sarebbe poi, vabbè.
0: Sempre lì, comunque fammi dare una toccatina al ferro, perché non auguro la febbre a nessuno, anche se
1: no.
0: con queste temperature forse è meglio stare a casa.
1: Bello.
0: Ieri da noi ha piovuto.
1: Sì, abbiamo
0: a
1: preso
0: Milano.
1: Tutta acqua
0: e hai visto quel divano, sei riuscito a vederlo, il divano che non si sa come abbia fatto, ma è finito su, cioè non so,
1: no.
0: è volato su dei
1: allora,
0: cavi.
1: Non ho visto quel divano sui cavi, ma mi sono spaventato perché a un certo punto mi sono ritrovato sopra dei cavi, ero seduto sul mio divano, forse ero io.
0: Allora, beh, la rinfrescata almeno è arrivata, è la prima notte dopo tanto tempo che ho dormito senza condizionatore.
1: Beato te, perché a me entrava solamente umidità, c'era praticamente un insieme di fantasmi, presente Casper, però di umidità che mi entravano in casa.
0: Vabbè, sicuramente meno rispetto agli altri giorni.
1: Sì.
0: Su, accontentati un pochettino.
1: Leggermente meno, c'erano comunque 28 gradi a mezzanotte, ma va bene Simone.
0: Allora, se non l'avete ancora fatto, salvatevi il 335-787-1910, che è il nostro numero, perché tra poco si gioca con il Cruciverbone.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
9: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende. Ti sorprende.
10: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475 5 2 2 1 9.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: Daddio, la canzone di Brescia su Radio Latte Miele in questo martedì 30 giugno. Ci siete?
1: Per cosa?
0: Perché cosa?
1: Cosa?
0: Perché si gioca!
2: Ah, giusto! Parole.
0: Crociate!
1: Bravo, finalmente! Ah, anche allora, ieri te lo sei dimenticato.
0: Cosa ho detto? Sono partito subito parlando del cruciverbone.
1: Sì, è come se tutti dicono hip hip e tutti... Sì, che bello! No, c'è la parte che manca!
0: Va bene, siamo così schematici, dobbiamo seguire per forza le regole.
1: Sì. Allora, stiamo facendo il cruciverbone, cioè proprio uno schema perfetto, un quadrato all'interno del quale devi riempire con delle fantastiche cose che noi chiamiamo lettere.
0: Quando hai ragione, anzi, come si diceva quando ero giovane io, quando hai raggio, hai raggio.
1: Ecco, se capito? Sei un cerchio ha anche il diametro. Prego, vai. Non
0: allora, stiamo giocando con un numero che ci ha messo un po' in difficoltà, nel senso che Doug ce ne ha dati un paio, però erano troppo facili. Siamo arrivati al 17 verticale.
1: Sento gente dall'Umbria urlare ambo. Scusami, non volevo dire questa sciocchezza.
0: Per i numeri?
1: Sì, tanti numeri. Sì, infatti.
0: 17 verticale, 6 lettere, processione.
1: Processione.
0: No, non è questa.
1: Ah, ok.
0: Stiamo cercando una parola di 6 lettere.
1: Sì.
0: Il 17 verticale, l'unico indizio è processione.
1: Solo processione c'è scritto.
0: C'è scritto processione.
1: Che solitamente in questi casi si prende quello che c'è in mezzo.
0: No,
1: sono scarso nel cruciverba, sì, ma non so come dirlo.
0: Allora, 17 verticale, sì. Processione, una parola di 6 lettere, fatecela sapere al 335-787-1910.
1: Potrebbe, no, fulminaccio a troppe lettere, 2, 4, 6, 8, 9.
0: Ma neanche maledetto me.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto Me su Radio Latte Miele questo martedì 30 giugno. Siete con Sime Vaschi fino alle 20.
2: Che siamo sta a fare Filippo?
1: Ah, vuoi sapere dov'è il suo tour?
2: Sì, per i puttinacci.
1: Tour all'aperto, che si chiama. Lui è molto, molto ingegnoso dal punto di vista di nomi, come i palazzacci, quando ha fatto i palazzetti.
2: Apertacci? No, è solo tour all'aperto questa volta.
1: Tour all'aperto.
2: Ok, che peccato.
1: Allora, è stato a Servigliano qualche giorno fa e si prosegue il 2 luglio da Bologna al Sequoie Music Park.
2: È un peccato che non si possa andare a fare un bel bagno a mare, perché il mare di Bologna non è abbastanza famoso e quindi non,
1: e
2: potrà...
1: non c'è neanche
2: no, e quindi, visto che lui è un grande ascoltatore di Radio Latte e Miele, può continuare con noi a giocare al Cruciverbone,
1: sì,
2: come se fosse spiaggia.
1: Certo, al 335 787 1910 possono giocare tutti, sì, anche Fulminacci in questo caso, sì, e magari si sta preparando per la prossima data e dice vabbè, cerchiamo di pensare ad altro, ti diamo il 17 verticale a cui pensare, va bene?
2: Giochiamo con un po' di cultura, si parla di, anzi, una parola e basta l'indizio.
1: Sì. Processione.
2: Sì.
1: Stiamo cercando questa parola di 6 lettere. L'unico indizio è processione.
2: Ci credi che Doug prima ha detto la soluzione? Me la sono già dimenticata.
1: Ah, ci ha detto la soluzione?
2: Sì, ti ricordi?
1: No.
2: Ah, va bene.
1: Sai che io non mi ricordo nulla.
2: No,
1: devo scrivere le cose.
2: Tu hai un po' di problemi di attenzione, ma nell'immediato. Cioè, se tu guardi nel frattempo stai pensando a cosa, ma che cosa sta facendo l'Inter.
1: Vero, vero. Il mercato che non è ancora partito per quanto riguarda l'Inter. Però non andiamo sul calcio, ok?
2: No, basta, basta.
1: 335-787-1910. Aiutateci con un bel messaggio vocale. Stiamo giocando con il 17 verticale. L'unico indizio è processione, una parola di 6 lettere.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
7: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
10: Latte e miele.

0: Stiamo giocando al cruciverbone con il 17 verticale, una parola di 6 lettere, l'unico indizio è processione.
1: 335-787-1910, un bel messaggio vocale con la soluzione.
0: Aiutateci perché noi di soluzione non ne abbiamo.

0: lunghi per quanto riguarda la musica italiana.
1: Anche se in realtà forse uno dei più lunghi era Precipite volissime volmente, ed era un'unica parola ed è una delle più lunghe al mondo.
0: Beh, solo una sana consapevole libidine.
1: Solo una libidine, sì. Ok. Non stiamo giocando a Cruciverbone all'inizio della seconda ora.
0: In realtà ci stiamo
1: ora.
0: Giocando.
1: Sì,
0: eh.
1: Cioè, non ora, ma all'inizio della seconda ora andremo a vedere le soluzioni. E c'è una cosa che noi abbiamo e la Gen Z, di cui parliamo spesso, non ha e non avrà mai.
0: Che cosa?
1: La memoria per i numeri del cellulare. Tu ti ricordi che, cioè, insomma,
0: prima l'avevamo.
1: Vabbè, tu scusa, tu non ti ricordi il numero di tua madre, tuo padre?
0: Solo quelli.
1: E vabbè,
0: ma
1: intanto.
0: Perché sono rimasti poi, vabbè, anche quello di miei amici.
1: Eh sì, quando eravamo
0: solo
1: piccoli.
0: Solo alcuni miei amici, perché prima si chiamava con
1: al telefono di casa,
0: sì,
1: cioè lo
0: bravo.
1: A Roma lo 06.
0: Tu c'hai ancora il numero di casa?
1: Sì, certo, figurati.
0: Te lo stavo per chiedere.
1: Sempre lo stesso, 0680, sto scherzando, non chiamate mamma e papà. Comunque, in realtà parliamo di numeri, perché
0: sì?
1: Noi li impariamo a memoria, ma c'è chi potrebbe impararli a memoria molto facilmente e anche farci un pochino di soldi.
0: Chi?
1: Si chiama Mr. Sim, questo quarantenne che colleziona sim e le prende tanto seriamente da aver preso e ricevuto 4 Guinness World Record.
0: Ma scusa, le colleziona e poi le impara a memoria,
1: allora,
0: oppure le tiene in casa?
1: Non è che
0: basta.
1: Prende il numero 347 31 244, eccetera eccetera. Ma prende per esempio un numero per cui gli hanno offerto 2 milioni di euro, il 333 333 333.
0: Quindi tutti e tre.
1: Chiamate questo numero, risponderà Mr. Sim, che ha il numero, ha il record per il numero di numeri uguali.
0: Dove l'hai scovato questo Mr. Sim? È italiano?
1: È italiano.
0: È
1: no?
0: Italiano.
1: Non ha dichiarato la sua
0: identità.
1: Identità.
0: Solo il numero, possiamo
1: sappiamo
0: dire.
1: Solamente che ha tra i 40 e i 50 anni, ha ricevuto 4 record, 4 Guinness per questo 3333, eccetera.
0: E come fanno
1: eccetera
0: a dargli il Guinness se non ha un'identità?
1: No, vabbè,
0: pubblica.
1: Guinness non è che deve per forza dichiarare chi è, come si chiama.
0: Hanno rinominato
1: fiscale.
0: Mr. Sim e lui,
1: esatto,
0: ha detto: guarda, se volete darmi il premio, lasciatemelo nella spazzatura,
1: sì, spazzatura.
0: All'angolo con la gelateria, che passo a prenderlo io.
1: Tu
0: poi
1: vedi troppi film crime.
0: Sì, è
1: no,
0: vero.
1: Poi ha fatto il record anche per la sequenza di numeri più crescente e più decrescente, perché ha il 340 123 4567 e il 337 6543 210.
0: Vai, mi è passata la voglia di avere la SIM. Adesso la lancio, la regalo a Mr. Sim. A questo punto dividiamo i profitti.

0: eccezionale nei grandi dal 1999, in questo modo un po' attoresco raccontato. Com'è che si chiamava? Diego Abatantuono.
1: Sì, ecco. Eccezionale veramente.
0: Eccezionale.
1: Che era il Ras della Fossa.
0: Sì, penso una cosa del genere, quello della Fossa. Quello del Milan, no?
1: Il Ras della Fossa.
0: Vabbè, comunque non stiamo parlando di questo. Su Radio Latte Miele stiamo parlando,
1: sì,
0: di questo,
1: sì, è lui.
0: Mr. Sim, che è questo signore che praticamente alle aste si va a comprare delle cose rare.
1: Sì, perché... signore italiano, tra l'altro,
0: sì, italiano. E ho scoperto che gli hanno offerto 2 milioni di euro per la Sim con solamente 3. Cioè, ovvero 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 realtà ho scoperto che c'è un mercato incredibile a Dubai, dove fanno delle vere e proprie aste che per fortuna sono benefiche, su numeri di SIM o su, per esempio, anche targhe di macchine. Per esempio, è stata venduta, cioè quello che ha fatto l'offerta per il 333, per quella SIM lì,
1: sì,
0: è colui che possiede la targa di macchina più rara al mondo.
1: Che cosa c'è scritto?
0: Una sola cifra, 1.
1: Cioè, questo va in giro con l'uno e basta?
0: Sì,
1: ora. Ed è legale?
0: Non penso che possa girarci, però comunque.
1: Ma cosa l'hai preso a fare? Scusami, se non ci puoi girare.
0: La mette appesa come se, come noi abbiamo la scritta.
1: Quanto costa questa targa?
0: Un bel poco.
1: È stata battuta?
0: Allora, tu conta che la targa più costosa al mondo è costata 15 milioni di dollari e aveva il numero. Aveva solamente P7 come scritta.
1: Aveva B7?
0: P di Perugia.
1: P7. Cos'è? Battaglia navale?
0: No. Colpito e affondato. No, ma
1: c'è... se non la posso usare, perché? Scusa, boh, non lo capisco.
0: Sono collezionisti.
1: Scusate,
0: scusa, perché i francobolli li collezioni se non puoi utilizzarli? Che faccio? Spendo migliaia di euro.
1: Stupida.
0: Per
1: non
0: esempio,
1: colleziono niente.
0: In un'asta di beneficenza è stato venduto il numero 666666 a 2.75 milioni di dollari. Perché poi soprattutto con
1: questo
0: il
1: 6 che si ripete mi fa un po' paura.
0: Sì, è un po' demoniaca come cosa. Ma in realtà tutto torna perché tanto ormai col roaming possiamo anche tradurre, per esempio, questo numero qua al una SIM italiana, no? Per quanto poi il numero non torni.
1: Ah, ok, noi possiamo avere qualsiasi numero, tanto poi lo possiamo girare o, non so, convertire in un numero italiano senza,
0: esatto,
1: toccare però le cifre.
0: Esatto, così magari se non ha difficoltà a chiamarti, spendi questi 2.750.000 euro, così nonna chiamami, che qual è il tuo numero? 666666.
1: Sì, col cavolo che nonna mi chiama questo numero.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot.
7: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: troppi caffè, Calcù. Calcutta,
1: Calcù?
0: Calcù, è perché siamo amici.
1: Ma de Roma, no? Lui è di Frosinone. No,
0: Frosinone o Frascati. Non me lo ricordo. Comunque, c'è un appuntamento nuovo?
1: Ah, sì?
0: Lo vogliamo inaugurare, tu non lo
1: senza
0: sapevi?
1: Senza dirmi niente?
0: Esatto, caro Simone
1: Come
0: Rossi.
1: Come si chiama? Tutti sì. al mare?
0: No.
1: No, lui è di Latina, non no. è di Frosinone. Scusa, scusaci Calcutta.
0: Ecco, tanto. Infatti, si chiama La Parola del Giorno. Abbiamo parlato di acquisti inutili, quindi ogni giorno cerchiamo, in base a quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, una parola del dizionario italiano che riportiamo un pochino in auge, riportiamo anche se un po' desueta,
1: oddio,
0: è difficile, caulica.
1: Quelle vecchie, quelle
0: esatto.
1: che...
0: Esatto.
1: Ah, interessante. Vabbè. Già siamo confusi con il vocabolario normale, se poi aggiungiamo anche parole che ci confondono ancora di più, è finita, ci blocchiamo. Dai, sentiamo la parola di oggi, vai.
0: Taci.
1: Chi te l'ha detto? Dante stamattina?
0: No, Boccaccio.
1: Boccaccio.
0: Nugalia.
1: Nugalia.
0: Significato: cose da nulla, bagattelle, ninnoli di nessun valore o utilità.
1: Vabbè, se ci dici una frase, poi il significato, ci sono altre robe che ci complicano la vita. Com'è che si dice questa parola?
0: Nugalia.
1: Nugalia, che vuol dire?
0: Il termine viene da sciocchezza e definisce gli oggetti comprati d'impulso che riempiono i cassetti senza uno scopo reale. Ti faccio un esempio di una frase.
1: Vai.
0: Ho speso metà del mio stipendio in nugalia digitali.
1: Rimane sempre
0: là.
1: Singolare.
0: Tra cui una tazza automescolante che si è rotta al primo lavaggio e un igrometro da camera per misurare l'umidità delle piante.
1: Tutta roba che comunque non c'è solo un'ugaglia qui da spiegare.
0: No, infatti.
1: Anche igrometro?
0: Ma sì. Anche
1: cos'è
0: se
1: l'igrometro?
0: L'igrometro è quello che... Scusa, cosa ho detto finora? È quella roba che ti misura l'umidità delle piante.
1: Igrometro.
0: Igrometro.
1: Sì.
0: Comunque, Catullo usava il termine nugalia per definire l'amore leggero e disimpegnato. Simone Rossi non si fidanza da un po' e ha solamente rapporti da nugalia.
1: Vabbè, non so, dovrei iniziare a parlare così per avere dei rapporti.
0: No, così smettersi di averli.
1: Ecco.

17:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa Nostra, Gaia, su Radio Latte Miele, martedì al 30 giugno. Siete con noi, Simo e Baschi, come stai?
1: Ah sì, bene, dai, bene, bene. Poi quando entriamo in questo bellissimo studio, tutto condizionato, si sta sempre meglio.
0: Troppo
1: sempre
0: facile. Bello, sì. Anche ieri Alessandra Tropiano ha sottolineato il bello di raggiungere un luogo di lavoro che ha l'aria condizionata. Infatti era da un po' che non ci veniva a trovare.
1: Infatti, ora ricominciano anche tu in realtà, Cioè io ti vedo che arrivi un po' più presto rispetto al solito in radio, perché... No, ma ero nei paraggi! No, perché tu hai l'aria condizionata a casa, non vuoi spendere soldi di bolletta.
0: No, in realtà non ho pulito i filtri.
1: Sì, vabbè, i filtri non li pulisci dall'84.
0: Dall'84, ecco. Quindi sto utilizzando l'aria condizionata con una certa limitazione.
1: Vabbè, ma guarda, ci può stare. Tu hai a cuore il mondo, questa cosa fantastica su cui camminiamo, che è il mondo, quindi ti sei detto, visto che non voglio rovinarlo, evito di usare l'aria condizionata.
0: Lo vedi? Che piano piano ci arrivi?
1: Sì,
0: quella che è la mia strada che voglio percorrere.
1: Certo, certo.
0: 335-787-1910, è lì che vi siete fatti sotto e tra pochissimo giochiamo con il Cruciverbone.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
4: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: domenica.
1: Buona domenica, safe su Radio Latte e Miele. In questo martedì 30 giugno stiamo giocando con il Cruciverbone. Abbiamo al telefono Nico.
2: Ciao Nico.
3: Ciao, ciao ragazzi.
1: Come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, grazie mille, voi?
1: Bene, dai, bene, d'estate benissimo. Tutto in discesa. A parte le temperature, che quelle non scendono.
3: Esatto, con questo caldo tutto bene.
1: Di dove sei, Nico?
3: Di dove sono?
1: Sì.
3: Sono di Bassano del Grappa, provincia di Vicenza.
1: Come si sta? Com'è la temperatura?
4: Molto meglio.
3: Caldina, oggi 38 gradi.
1: 38?
4: Cioè, 38 praticamente, vai a comprare le uova al supermercato, torni, hai 6 esatto. uova sode.
1: Infatti, esatto, dobbiamo fare di corsa perché c'ho la spesa in mano.
4: Infatti.
3: C'ha la roba da Prince, tra poco si scioglie.
1: Esatto. Infatti. Andiamo subito sul Cruciverbone. Stavamo giocando con il 17 verticale, una parola di 6 lettere, processione. Di cosa stiamo parlando, Nico?
3: Vi avevo detto corteo.
1: Corteo!
4: Sì! È stato un momento di paura, sì, perché... sgomento.
1: L'unica preoccupazione in questo momento è per la spesa.
4: Sì, infatti. Ha comprato dei ghiaccioli che sono diventati degli sciroppi praticamente.
3: Esatto.
1: Allora ti disturbiamo ancora qualche secondo, vogliamo sapere se andrai in vacanza, dove e quando.
3: Sì, ho prenotato fine mese in Sardegna qualche giorno.
1: Fine mese intendi luglio, perché è finito il mese di giugno.
3: Esatto.
1: Che
3: esatto.
1: domanda, okay, è? Magari ha fatto la spesa e parte. Sardegna dove?
3: Fine luglio, atterriamo a Cagliari. Ho approfittato di un'offerta dei voli, non ho ancora prenotato alloggio, quindi
1: ma così
3: non so dire, ma
1: on the road.
3: Intanto andiamo, poi vediamo.
1: Va bene Nico, allora buona Sardegna, buona estate, continua ad ascoltare Radio Latte Miele. Grazie,
3: ciao, Nico. Grazie mille, ciao, buon pomeriggio, ciao.
1: Oh, se avanza un posto mi aggiungo con Nico, vado in Sardegna.

0: Disco Latte e Miele di questa settimana, Cabana di Rama su Radio Latte e Miele, infatti, dove abbiamo appena parlato con Nico, che andrà, dove andrò probabilmente anch'io quest'estate.
1: Dove andrai?
0: A Cagliari? Scusa, finora con chi abbiamo parlato?
1: No, l'hai detto, atterro a Cagliari . E poi farò un giro, ma ancora non ha prenotato niente.
0: Io voglio salutare il mio amico Cucca che mi ospiterà.
1: Sì, ma Cucca ormai fa parte di questo programma perché lo nomini almeno una volta ogni due settimane.
0: Mi ospita a Costarei, c'è un motivo, cioè non è che arriva così, nominandolo, ho creato questo endorsement, come dire. Dicono quelli che fanno trading online.
1: Tutto per farti ospitare, sì, capito? Vabbè. Ti nomino più volte in radio.
0: Ho imparato dal migliore.
1: Come anzi, darti torto.
0: Comunque questo weekend tu hai fatto una cosa assurda che non mi sarei mai aspettato da te.
1: Che cosa
0: hai fatto? Hai anche offerto una cena.
1: Sì, a Edo Di Simone, perché mi ha ospitato nella sua casa d'Alassio. Bellissima, sì, bellissima, sì. Ho detto, vabbè, a sto punto ti offro un panino.
0: Cioè,
1: ma era una cena. Allora, io ho preso un hamburger, lui ha preso una pizza, totale all'incirca 60 euro in due.
0: Sì, vabbè,
1: sono comunque tanti.
0: Sono tanti.
1: A sapere di aver offerto un gelato, 7 euro me la sarei cavata.
0: Vergognati.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
6: Brava Nicole, sì. Noi abbiamo subito usato l'abbreviativo
7: Nico,
6: come se fossimo dei suoi amici, che ha indovinato il 17 verticale, parola di 6 lettere, processione, corteo.
7: 335 787 1910, salvatevi il nostro numero che giochiamo domani.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Una delle tante poesie di Lucio Dalla, Futura, su Radio Latte Miele. A proposito di futuro, noi non lo sappiamo prevedere, o sbaglio?
2: Ma guarda, io ho fatto delle prove, avevo previsto che avrebbe vinto l'Olanda ai mondiali, è uscita.
1: E invece... A casa, col Marocco che comunque sta giocando bene. Uniamo un po' il discorso mondiali, perché ieri abbiamo parlato di Bagnini,
2: okay,
1: dell'ordinanza comunale di Santa Margherita Ligure. Non so se gliel'abbiamo gufata a questi Bagnini, perché ieri dicevamo: oh, ancora nessuna notizia, no? Di nessuno che ha infranto la legge. E invece,
2: boom di persone di Bagnini beccati mentre stavano su TikTok.
1: No, in realtà uno: Bagnino guarda i mondiali al cellulare mentre al lavoro, multato lui e lo stabilimento.
2: Io sono d'accordo con lui, dovrebbero licenziare tutte le persone che guardano delle competizioni sportive mentre lavorano. Tipo, io non dico il tennis, per esempio.
1: Ma alla fine non sto guardando anche nel fuori onda.
2: Salutiamo tutti gli amici della Guardia di Finanza che controllano chi guarda. Legali.
1: Non sto facendo questo assolutamente.
2: No, io dico in generale.
1: Certo. No, volevamo soffermarci su questo Bagnino, perché avevamo detto che se fosse beccato un Bagnino
2: gli levano la licenza,
1: il cosetto
2: l'ho chiamato ieri.
1: Esatto, il cosetto. Invece qui multa 2000 euro complessivi divisi tra il Bagnino e lo stabilimento per cui lavora.
2: Spero che ci sia un buon 80% per lo stabilimento e un 20% per il Bagnino.
1: E invece no, è proprio 50-50.
2: Ma sempre a Santa Margherita Ligure?
1: Sì, a Santa Margherita Ligure. Lì è il primo da quando è stata emanata questa ordinanza comunale che è stato beccato.
2: Sono degli incoerenti, perché hanno detto che avrebbero levato la licenza. Cioè, non è che se se ti vedono mentre stai guidando col cellulare in mano ti levano la patente per alcuni mesi, no? Non è che prendono e dico: vabbè, non te la ritiriamo, però ti facciamo 6.000 euro di multa. No, scusate, c'è una regola che va fatta rispettare in quel modo.
1: In questo caso la Guardia Costiera si è mossa così. Adesso non sappiamo bene. Anche io pensavo che la Guardia Costiera
2: si è arenata con la nave all'interno della spiaggia, tipo nei film. Che stai facendo? Ma sto guardando i mondiali.
1: Anch'io la pensavo così, che stesse solo in mare. Invece è presente anche sulla spiaggia. Uno dei compiti che ha è proprio di controllare la sicurezza balneare, che i Bagnini siano al loro posto e che siano attenti.
2: Ma scusa, ma fate la multa a me, mi state praticamente aggredendo e sto al cellulare. Là c'è gente che fa cose illegali, non gli dite nulla.
1: Ma laddove?
2: No, è un modo di dire, cioè nel senso, una sciocchezza.
1: Ma se sei un Bagnino e guardi la partita, è normale che tu venga multato.

0: Marco Masini su Radio Latte Miele, stavamo parlando del primo bagnino beccato a Santa Margherita Ligure. Guardare il telefono, non solo guardare il telefono, si stava guardando una partita dei mondiali di calcio.
1: Vabbè, non essendoci l'Italia, magari la stava lasciando lì in sottofondo, come facciamo spesso anche noi.
0: Invece no. A quanto pare era attento, perché la guardia costiera è passato, sì, non lavora solo nelle acque italiane, ma lavora anche per la salvaguardia delle spiagge, in questo caso la sicurezza balneare.
1: Vabbè, ma poi Santa Margherita Ligure, ora, so che in questi giorni il mare è abbastanza calmo, che devi stare a guardare? Cioè, ma
0: gli occhi vanno
1: fare.
0: Ma
1: lasciatelo
0: fare! Ma cosa vuol dire?
1: E sono ragazzi!
0: Ma che fai, sindacalista per i bagnini?
1: No, mi sono un po' preso il film al cinema di Aldo Giovanni e Giacomo, Entro uomini in una gamba, e fanno vabbè, ma
0: non sono professionisti.
1: Sono presi dalla strada.
0: Invece no, questi dovrebbero essere belli istruiti per fare i bagnini. Guardando una partita nei mondiali si rischiano dei dolori da questo punto di vista per i bagnini, ma anche delle gioie se si è tifosi di una nazionale, come per esempio ieri il Paraguay che ha battuto la Germania.
1: Incredibile.
0: Tra l'altro non sapevo, la Germania non era mai uscita ai rigori, non aveva mai perso ai mondiali.
1: In tutti i suoi...
0: Sì, ai rigori non aveva mai perso e questa è stata la prima volta.
1: È da 3 mondiali di fila che non riesce ad arrivare agli ottavi. Ed è un po' la maledizione di chi vince il mondiale. Cioè, dopo che l'hai vinto non riesci più a far nulla.
0: Ma non è che ha vinto il mondiale l'ultima volta 2014, in Brasile, contro l'Argentina.
1: 2014. Esatto, 2014, poi ha fatto nel 18, 22 e quest'anno ha fatto gironi e quest'anno i sedicesimi, che è l'anno nuovo.
0: Beh, comunque è meglio esserci piuttosto che stare a casa sul divano a scaldarlo per tre edizioni consecutive. Bene il Paraguay, talmente bene che il presidente Santiago Peña ha proclamato festa nazionale.
1: Pagato Peña, gli avrei dato qualcosa, ragazzi.
0: Ma per favore. Scusa. L'ha fatto subito dopo la vittoria, si è messo sui profili social e ha firmato questa festa nazionale. Quindi oggi i paraguayani sono a casa.
1: Ecco,
0: come noi. Sì. Solo che noi non dal lavoro, ma dai mondiali.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Nelle prossime ore avremo tempo di nuovo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani, poi, tempo soleggiato su tutta Italia, con cieli poco o parzialmente nuvolosi al nord, pressoché sereno invece al centro-sud. Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi in progressivo aumento, specie sulle regioni settentrionali, anche se qualcuno sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 0658.
7: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
8: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
7: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
8: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
7: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
8: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
6: Telefono 0963 26 31 98.

0: di Bundabash con Baby K. Si chiamano i cani su Radio Latina, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Siamo in un bel periodo non solo per quanto riguarda i mondiali di calcio, ma da ieri sono cominciati anche i match di Wimbledon.
1: Ah, ok, stavo per dire Roland Garros, ma quello è stato...
0: Roland Garros è finito con il grande Flavio Cobolli, che è arrivato in finale, ma non è riuscito a battere il tedesco Alexander Zverev.
1: Perché stai arrabbiando?
0: Sto per arrivare a dire che questo tennista è molto bravo.
1: Zverev, certo.
0: Zverev, ma Roland Garros, è anche un bel lamentone.
1: Certo, è quello che spacca tutto quando si prende male.
0: No, quello è Medvedev,
1: giusto.
0: Non so dire. Lui si era lamentato, per esempio, agli internazionali di Roma per la terra rossa.
1: Che devi fare?
0: Detto che non gli piaceva la terra rossa, verde. Peggiore dove avesse mai giocato.
1: Ma perché l'ha leccata e non gli è piaciuta? Cioè, in che senso? Come fai a notare
0: come rimbalzava la palla? Insomma, i tecnicismi dei tennisti, sono superficiali. Perché l'ha leccata e non gli piace?
1: Mi piace il sapore, sa troppo
0: perché ti sta toccando la tua Roma?
1: Non si deve permettere mai più.
0: In questi giorni, anzi oggi, debutterà Wimbledon, che è un po' il torneo più prestigioso, che si gioca sull'erba.
1: Sì.
0: Cosa ha detto?
1: Che l'erba del vicino è sempre più verde. Non lo so, che cosa avrà detto? Che
0: oltre,
1: non gli piace
0: oltre
1: l'erba.
0: A questo,
1: che non gli piace l'erba, poi è interpretabile.
0: No, è allergico all'erba.
1: Allora sei scemo, però vai a partecipare da un'altra parte.
0: Però bisogna contestualizzare. Praticamente è stato visto in questi giorni di allenamento starnutire durante le pratiche. E allora i giornalisti gli hanno chiesto in conferenza stampa: ma che è successo? E lui ha detto: no ragazzi, io sono allergico da tempo, però mi sento in forma.
1: Tu ti ricordi José María Callejón,
0: l'attaccante, l'ex giocatore del Napoli?
1: Lui aveva anche in estate, quando c'era un caldo terribile, le maniche lunghe nelle magliette.
0: Perché... Cioè i fazzoletti?
1: No, aveva le maniche lunghe delle magliette perché è allergico all'erba anche lui.
0: E quindi non poteva entrare in contatto con l'erba.
1: Aveva i calzini infatti alzati fino al ginocchio.
0: No, qui invece giocherà come sempre in pantaloncini e maglietta. Però magari se doveste vederlo andare in panchina più volte, è per prendere fazzoletti.

0: quando esci, che dentro c'è troppo di te.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 18:58.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Latte Miele, questo martedì 30 giugno? Domanda o affermazione da fare nell'orario giusto, perché adesso siamo entrati nella serata, possiamo dire.
2: Sì, è una serata che ha un po' l'odore della giornata, visto che...
1: L'odore, soprattutto se sei in giro da stamattina, sì. Puzzi un po'. L'odore... sembra più un profumo, no?
2: Ma che stai dicendo?
1: No, profumo, l'odore non è un qualcosa.
2: Ma non è che dico dal punto di vista umano, dico dal punto di vista ambientale. C'è l'odore comunque di giornata, perché metti un dito fuori e ti suda il dito, visto che ci sono temperature.
1: Dici, il sudore.
2: Tu subito a puntare il dito.
1: Vabbè, quando sento la parola odore, scusa, mi spavento. Ma che odore hai?
2: Ma tu i deodoranti li usi?
1: Sì.
2: Ecco, durano 24 ore tendenzialmente.
1: Beh, però se sei in giro dalla mattina è difficile mantenere una certa sobrietà da questo punto di vista.
2: Guarda, io ho lavorato stamattina e ero in un posto dove la temperatura, sai bene, che è praticamente sotto i 16 gradi, e quindi quando sono uscito in scooter ero quasi contento che ci fossero 34 gradi, perché ho praticamente, sai, tipo...
1: Finalmente al calduccio, quando ti metti davanti al camino.
2: No, peggio, è tipo gli animali a sangue freddo che perdono le squame, perché io mi sentivo sullo scooter come se stessi un po' perdendo tutta la parte fredda più esterna.
1: Un esempio che mi ha sballottolato dal punto di vista sentimenti, sono una persona che solo al pensiero 335-787-1910. Ci fermiamo un attimo.
2: Io non ho perso la coda, però, perché sai che perdono la coda e poi gli ricresce.
1: Ma chi?
2: Gli animali a sangue freddo.
1: Meglio sentire delle informazioni più serie e utili. Ci sono le news.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
3: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Buonasera da Nicola De Muro. I negoziati USA-Iran, dopo una giornata di annunci e smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti, cioè tramite confronti separati con i paesi mediatori, Qatar e Pakistan. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti i paesi europei. In Italia oggi e domani 25 città con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta l'arrivo di temporali e grandine sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, 16esimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia. Chiude Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte.
9: L'economia.
8: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da 4,4% al 4,1%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro e con un avanzo patrimoniale netto che passa da 35 miliardi a 42 miliardi. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. controllo. Aumentano le verifiche e le ispezioni sul lavoro. In 4 anni, dal 2022 al 2025, sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra del lavoro Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza nel lavoro. Comprare online beni di valore inferiore a 150 euro dai siti extra dell'Unione sarà più costoso. Dal 1 luglio entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite fino a 150 euro e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi. Positiva la tassa dell'Unione di 3 euro per pacchi di e-commerce, vengono così tutelati i consumatori. Ora si contrasti la contraffazione, e il commento di Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Infine le borse, Piazza Affari positiva, ha chiuso a più 1%. È tutto, a più tardi.
0: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
11: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
10: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
11: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
12: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Buon vento!
1: Si chiama così Buon Vento, Alfa e Giovanotti su Radio Latte Miele.
2: No, Alfa! Giova!
3: Buon vento!
2: Radio Latte Miele!
1: Non lo dicono, no, non
2: però
1: so
2: sarebbe da aggiungere.
1: Però dicono Simone! No, si muove, dicono effettivamente una canzone.
2: Si vabbè, muove, non Simone.
1: Comunque sarebbe molto bello se ci fosse un po' più di vento, anche perché grazie al buon vento probabilmente smetteremmo di cucinare roba senza i fornelli.
2: Sì. Ieri, siccome a Milano ha fatto un bel temporale, qualche grado si è abbassato.
1: Uno. Forse
2: mi
1: due.
2: Ha permesso di fare la pasta, però pasta fredda, cioè ho fatto la pasta per oggi, capito?
1: Ah, ok,
2: fredda. Però comunque ho cucinato e l'hamburger per la serata.
1: Tu sai che per fare la pasta fredda particolarmente bene bisognerebbe cuocerla e poi lasciarla in aria, cioè,
2: in aria? No, nel senso, si lancia e poi la riprendi?
1: No, nello scolapasta lo lasci praticamente per 10-15 minuti, sì? Così si raffredda e poi la metti in frigo. Non l'hai messa mica subito in frigo?
2: No, ho aspettato che si raffreddasse, però diciamo che ho aspettato un'ora e mezza, perché quanto? Io l'ho messo nella ciotola subito, okay, la pasta, aspettando che si raffreddi.
1: Perché un errore classico che facciamo noi italiani, ma in generale lo facciamo tutti, è che quando cuciniamo qualcosa per il giorno dopo, non aspettiamo il tempo che si raffreddi, ma mettiamo subito in un tupperware o in una schiscetta.
2: No, e... io che non so nulla di cucina, questa la so, ma non l'ho visto a MasterChef.
1: Perché rimangono umidi. Rimango umido. No, perché effettivamente l'umidità, soprattutto quando sono caldi, rimane dentro la schiscetta che è chiusa e quindi diventano più molli i cibi che vengono buttati in frigo in questo modo.
2: Quindi aspettate che si raffreddino. Ok, questo è il consiglio di martedì 30 giugno per chiudere il mese.
1: Eh sì, esatto, per chiudere
2: da
1: il
2: due
1: mese.
2: Grandi chef esperti.
1: Ma io non sono male come chef. Anzi, ci sono degli chef che sono quasi scem da questo punto di vista.
2: Ci scusiamo con questi chef.
1: Esatto.
2: Ah, ma sono chef improvvisati.
1: Sì, improvvisate. Sono in French, ne parliamo tra poco. Prima Clare Saint-Gobain.

0: Vi avevamo anticipato prima su Radio Latte e Miele che vi avremmo raccontato di questi chef
1: francesi,
0: potremmo chiamarli quasi chef, o
1: io mi dissocio,
0: o pubblicatori di fake news, perché cioè? Ultimamente in Francia sappiamo benissimo che
1: dove si
0: molto
1: trova
0: caldo,
1: vicino a noi, sì. Sì.
0: Oltre le Alpi.
1: Sì.
0: Gli amici Oltralpe.
1: Oltralpe.
0: Se
1: bravo,
0: vogliamo chiamarli
1: bravo
0: in maniera geolocalizzata.
1: E fa calduccio.
0: Fa calduccio, sono arrivati a toccare anche 45 gradi e quindi sono diventati virali i video di gente che cucina ma senza i fornelli. Ti sarà capitato anche te.
1: Ah, ho visto
0: te.
1: Uno, cioè, che ha messo la bistecca sul tetto.
0: No, si sono messi in
1: sul davanzale
0: e si sono messi con una padella facendo finta, cioè praticamente si vedevano delle uova, del bacon che si cucinava anche solamente
1: senza
0: con
1: fornelli,
0: col calore del sole. No,
1: ce l'ha fatta?
0: Non è possibile.
1: Ah, okay.
0: No, nel video,
1: cioè loro hanno appoggiato la padella.
0: Fermati, nel video si vede che effettivamente l'uovo si cucina e il tuorlo, cioè il tuorlo, l'albume inizia a diventare bianco, no? Come se si fosse cucinato su una padella.
1: Ma
0: in realtà non è possibile, perché per le uova bisogna arrivare almeno a 70 gradi per cucinarle.
1: E come
0: cucinarle
1: hanno fatto questi qui?
0: Il bacon 150 gradi.
1: Quindi... ma come hanno fatto? Quindi in realtà avevano già precotto tutto?
0: No, in sostanza, no, perché in realtà l'aprono proprio l'uovo. Solamente che cosa fanno queste persone per rendere un pochino
1: tutto più virale,
0: veritiera questa fake news? Che preriscaldano sul fornello la padella, cioè mettono là,
1: quindi
0: mettono
1: la padella è già calda,
0: fanno, guarda che c'è caldo, mettono st'uovo, appena lo metti sotto il sole non funziona così,
1: non
0: neanche
1: si
0: nei
1: fa,
0: fornelli.
1: Non sono consigli da prendere al volo,
0: no, anche perché se lo prendi rischi che poi ti bruci la mano.
1: Cosa, la padella o l'uovo?
0: Non lo so, dalla padella alla brace, ci sto capendo più nulla.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
8: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
9: Come fossi una bambola.
8: Fatti bravo, rap.
9: E batti tu animale, batte come
8: Fausto Reali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
10: Quindi abbiamo scoperto che i video virali di gente che cucina sulla, con la padella usando il sole sono finti.
11: Non si fa, no. Non esiste. Ma non esiste italiani. Quella cottura lì, la cottura tetto.
10: Noi invece siamo molto meglio noi italiani, ne parliamo tra poco. Ma prima Claudio Baglioni.

0: Cucurù cucù Franco Battiato dal 1981 su Radio Latte Miele, dove abbiamo parlato di questi francesi che sono diventati virali tramite dei video dove questa gente si mette a spadellare ma sul davanzale della, di casa.
1: Ho visto anche una persona in Italia, Padova, però era uno studente in Erasmus.
0: E sarà stato, come si chiamava, François?
1: Non lo so, non ho visto il nome, però studente in Erasmus ha provato a cuocere un uovo e ci è riuscito, ma tu ci dicevi che in realtà è tutto finto perché... Hanno riscaldato la padella prima di fare questo video.
0: Per cucinare l'uovo nell'olio devi arrivare almeno a 100 gradi. Se tu ti metti là sul davanzale,
1: ma non l'ha messo l'olio, solo l'uovo.
0: Ma in generale la padella magari non arriva a 40 gradi. A parte che a Padova non ci sono 40 gradi, ma ce ne sono tipo 35 massimo. Ma soprattutto,
1: chi te l'ha detto? Abbiamo sentito la nostra ascoltatrice di
0: Bassano del Grappa,
1: tra l'altro il paese di Francesca Michelin, che sì, si è sposata,
0: tanti auguri, a
1: 38 gradi.
0: Ma anche fossero 38 gradi, se tu metti una padella sotto il sole, chiedilo a ChatGPT o a chi ti pare a te, non arriva a massimo 50 gradi, 50-60 gradi, e a quella temperatura l'uovo non lo cuoci. Comunque noi italiani siamo molto più intelligenti, e quindi che facciamo? Non usiamo la padella, ma usiamo il cruscotto della macchina.
1: Il cruscotto?
0: Usiamo il cruscotto.
1: Vabbè, questa è super intelligenza.
0: Sì, infatti, no, ci sono degli studi fatti oltretutto dall'ACI che hanno mostrato come bastano 38 gradi, cioè quella temperatura.
1: Ma scusami, da dentro o da fuori?
0: Da dentro, ovviamente. Cioè, no, perché si fanno sia biscotti che uova sode. No, se tu prendi a quella temperatura, prendi un abitacolo di una macchina, arriva a 70 gradi in meno di un'ora. E quindi, facendo questo studio, l'ACI ha provato a cucinare uova e biscotti sul cruscotto, e il calore accumulato tra il cruscotto, che comunque è tendenzialmente scuro, quindi attira raggi solari, e il vetro, praticamente avvia questa cottura chimica, e poi si possono mangiare.
1: Che tra l'altro, tenendo tutta la cottura in macchina e non in casa, non vai a disperdere calore all'interno dell'abitazione.
0: Bravo, esatto.
1: Vedi cosa serve? La macchina, se non si vuole usare, si mette lì, fai due biscotti.
0: Aspetta che metto roba in forno. Ma che forno? Abbiamo la macchina al sole, usiamo quella.
1: Ma vai giù in garage.
0: No, in garage no, perché deve stare sotto al sole.
1: Ho sbagliato.
0: Hai messo la macchina in garage?
1: No, però
0: basta, di giù non si mangia.
1: È una buona idea, un abre magic fatto così. Mi sento

0: Fabio Concato su Radio Latte Miele, dove abbiamo parlato di come diventino praticamente incandescenti le macchine se si lasciano sotto al sole per almeno un'ora a 38 gradi, all'interno dell'abitacolo 70 gradi.
1: 70 gradi, ci stavi raccontando che un furbone, una furbona, un furbon asterisco,
0: un furgone
1: ha deciso di cucinare in Italia, è successo, un italiano. Successo.
0: No, l'ACI, cioè proprio uno studio dell'ACI, sai cos'è l'ACI, no?
1: Associazione.
0: Esatto.
1: Ciclomotori italiani?
0: Molto bravo. Hanno fatto questo test per cui si può cucinare sia un uovo sodo che dei biscotti.
1: Automobile Club d'Italia.
0: Ecco, perfetto. E in realtà c'è una cosa che, di cui volevo parlarvi, no? Presente il come si chiama?
1: Il tetto.
0: Il parasole. Il parasole.
1: Quale? Quello che fai scendere? No. O la parte nera del vetro?
0: La parte che praticamente copre il parabrezza se la lascia al sole. In realtà serve molto. Ho scoperto che un buon parasole, di quelli che costano tanto, arrivano a diminuire la temperatura dell'auto di 10 gradi.
1: Ah, però.
0: Certo, da 70 passi a 60 gradi. Che
1: comunque tanto... sono 10 gradi in meno,
0: sì,
1: bello.
0: Fresco fresco non è. Anche se in realtà c'era un trucco che usava mio padre molto spesso, che era
1: quello dei giornali.
0: No, era dirmi: guarda, fra tra poco torniamo a casa, tieni le chiavi, vai, inizia a accendere l'aria condizionata, abbassando i finestrini.
1: Non si può più fare questa cosa.
0: Perché?
1: Eh?
0: Ah, è vero, ti parlo però di quando io ancora non avevo la patente.
1: Il nome e cognome di tuo padre.
0: Luciano, il cognome lo devo dire. Si parla del paleolitico, no?
1: È andato in prescrizione, no? Perché adesso, per quanto riguarda questo inquinamento che abbiamo ormai nell'aria, è vietato tenere l'aria condizionata accesa se l'automobile è ferma, sosta.
0: Ma non è andata in prescrizione solamente quella, è andata in prescrizione anche il paraurti della macchina dopo che ho provato a fare manovra. Perché mi sono detto, dai, già che l'accendo, a sto punto la metto dritta.
1: Era meglio tenere 100 gradi in macchina
0: rispetto a 100.000 euro di danno.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: parlava di cruscotti incandescenti con queste temperature. E poi, nel caso, chi è più fortunato, se ha un cabriolet
1: panorama,
0: può far sì che tutta questa temperatura possa diminuire in parte.
1: Ma che stai dicendo?
0: Beh, il cabriolet se lo apri.
1: Eh sì, a parte che lasci una macchina così incustodita.
0: No, vabbè, però la temperatura diminuisce.
1: Sì,
0: piuttosto
1: certo.
0: Che stare in un forno.
1: Poi hai magari i sedili in pelle nera, il manubrio, il volante in pelle nera.
0: Conta!
1: No, più che altro, cioè, fai tipo che non riesci a girare perché non puoi mettere le mani sul manubrio.
0: Vabbè, i The Colors non avevano intenzione di aprire questo dibattito con cabriolet panorama.
1: Andiamo
0: che abbiamo ascoltato.
1: Andiamo a dire. Siamo 4
0: su Radio Latte Miele, siamo in un orario bello, non solo per fare l'aperitivo, ma anche per rilassarsi in spiaggia, per chi può, per chi ci vive,
1: sì,
0: per chi è già in vacanza.
1: È il momento più bello, secondo me, della sunset in spiaggia.
0: Confermo.
1: Vedi il sole che va lì
0: tramontando,
1: nel frattempo senti un ciringhito che ha messo musica anche un po' lounge.
0: La temperatura che si abbassa.
1: Simone Rossi alla settima birra.
0: Quello può essere. Il mare è generalmente calmo
1: sì,
0: al tramonto, ed è una location non solo della, cioè, come luogo, ma anche come momento della giornata, che piace sia a noi che anche ai nostri animali.
1: Vabbè, certo.
0: O gli animali in generale.
1: Ho smesso di bruciare. Grazie, miau, bau.
0: Perché fa caldo anche per loro.
1: Certo.
0: Tant'è che non so se avete visto un video che è diventato virale di un cinghiale che al tramonto, con la spiaggia completamente vuota,
1: ha acceso un narghilè che ha fatto.
0: No, si è infilato in una piscinetta gonfiabile sotto l'ombrellone.
1: C'era caldo.
0: Ma bellissima la scena. Guardatevi il video. È successo in Sardegna, nella spiaggia di La Marinedda, nel nord di questa bella regione, che con un certo nonchalance si è infilato dentro questa piscinetta che a quanto pare aveva ancora dell'acqua, sperando che sia stata almeno un po' fresca.
1: Certo.
0: E si vede così guardare il tramonto, bello appoggiato, come se fosse in un idromassaggio.
1: Ma
0: un po' allargato.
1: Appena sono arrivati un po' di passanti cercando di guardare la situazione, il cinghiale si è girato verso di loro e non l'ha aggredito. Gli ha fatto: prendo un gin tonic e anche delle patatine,
0: esatto,
1: da sgranocchiare.
0: Ci portate uno spritz?

0: 20 e 1.
1: Abbiamo finito non solo questo martedì 30 giugno, ma anche
2: l'ultima puntata di giugno.
1: Andiamo, ragazzi, ci sentiamo il mese prossimo, sempre con noi Simo e Vaschi alle 17. Ciao! Ciao.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Buona giornata a tutti, inizia il nuovo mese, mercoledì 1 luglio. Ariete, da questo momento in poi la posizione di Giove ti aiuta a chiarire vecchi trascorsi, a capire come portare avanti alcune vicende economiche di tipo legale, finanziario. Insomma, questo è un cielo davvero molto propositivo, anche per quanto riguarda l'amore. Il Toro si trova ad affrontare un periodo di rilancio, in particolare per quanto riguarda la situazione sentimentale avremo qualcosa di più dal 9 luglio. Cos'è che può creare un disagio? Per esempio il fatto di non sapere se continuare o no un certo percorso di lavoro. Organizzarsi al meglio è giusto, ma è probabile che dal punto di vista finanziario qualche dubbio resti. I gemelli vivono un periodo particolare della vita. Quando abbiamo stelle protettive si può anche correre un rischio e superarlo. Giove, anche per te torna attivo, chi ha un dubbio farebbe bene a esprimerlo subito. Amori in corso. Cancro, la luna opposta non blocca le acquisizioni, non blocca le possibilità. E poi tutti quelli che si chiedono di tanto in tanto ce la farò, devono essere molto positivi, anche perché se si è aperto un nuovo capitolo della propria vita, a livello lavoro o anche personale, tutto fa pensare che ci sia una buona soluzione. Leone, non fermarti proprio adesso con Giove, Saturno, Venere, tutti sorridenti, anche tu che già sei forte di tuo, puoi scegliere la strada migliore. Risveglia le passioni, mettiti in gioco anche in ambienti diversi. Vergine, attorno al 24 di giugno ti sei reso conto che alcune cose stavano cambiando nella tua vita e forse anche dal punto di vista pratico, relazionale. Hai bisogno di un po' di tranquillità. Potresti anche chiudere i rapporti che non sono fruttuosi. Una piccola conferma in arrivo. Bilancia, il fatto che Giove cambi segno è molto importante e qui mi metto nei panni di tutti quelli che hanno grandi progetti, che hanno tentato una sperimentazione, che hanno bisogno anche di consensi, perché la seconda parte dell'anno lo dice, c'è il via libera da parte delle stelle e se ci sono problemi si possono anche superare. Scorpione, se c'è un disagio lieve in amore, se hai notato che alla fine di giugno sono nati dei bisticci anche per motivi del tutto banali, cerca di farti scivolare le cose addosso, perché dal 9 luglio le cose andranno certamente meglio. Giugno è stato un mese molto importante per il lavoro, c'è però anche chi ha concluso un certo tipo di relazioni, ha finito un contratto e adesso c'è bisogno di vedere oltre. Io credo che tanti Scorpione penseranno che fare un pochino di meno è meglio, è la cosa più giusta. La giornata aiuta a mettere in ordine tante idee. Sagittario, esplosione di idee, di emozioni, di sensazioni positive. Addirittura se pensi che in un certo ruolo sei rimasto confinato, non ti sono state date delle possibilità, con Giove e Saturno favorevole puoi andare avanti e chi è innamorato non deve tirarsi indietro. Capricorno, la luna nel segno, le solite responsabilità, le solite fatiche, ma questa volta Giove non è più opposto, quindi da questo luglio ci sono dei riconoscimenti. Chi è solo ritrova interesse verso nuovi incontri. Acquario, è tempo di dire sì oppure no. Giove in opposizione parla proprio di situazioni che possono interrompersi per tua volontà o volontà altrui. Attenzione ai soldi. In amore, attenzione alle parole di troppo. Pesci, sole e luna favorevoli, mercurio attivo. Spero che già la fine di giugno abbia portato un successo. Luglio rappresenta un mese molto importante per accentuare la tua sensibilità, per avvicinarti a chi occupa un posto speciale nella tua vita. Giornate molto attive. Per oggi è tutto, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
6: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1979.

l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Rividine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia rividine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Rividine coi fiocchi!
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
6: Latte Miele Rewind.
7: Dagli anni 60 ad oggi.
6: La musica che non si dimentica. 1984.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Rishilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.
7: 1978.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.

0: 20 e 58.
1: Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1968.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€, bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
1: Acqua e sapone,
0: oltre la convenienza.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799€ fino al 30 giugno. Unieuro.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele Rewind.
2: Dagli anni 60 ad oggi,
1: la musica che non si dimentica. 1982.

0: 1996.
1: Pronti, partenza, via.
2: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
4: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele. 2005.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Ventidue e uno.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 23:01. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Buona giornata a tutti, inizia il nuovo mese, mercoledì 1 luglio. Ariete, da questo momento in poi la posizione di Giove ti aiuta a chiarire vecchi trascorsi, a capire come portare avanti alcune vicende economiche di tipo legale, finanziario. Insomma, questo è un cielo davvero molto propositivo anche per quanto riguarda l'amore. Il Toro si trova ad affrontare un periodo di rilancio, in particolare per quanto riguarda la situazione sentimentale avremo qualcosa di più dal 9 luglio. Cos'è che può creare un disagio? Per esempio il fatto di non sapere se continuare o no un certo percorso di lavoro. Organizzarsi al meglio è giusto, ma è probabile che dal punto di vista finanziario qualche dubbio resti. I gemelli vivono un periodo particolare della vita. Quando abbiamo stelle protettive si può anche correre un rischio e superarlo. Giove, anche per te torna attivo, chi ha un dubbio farebbe bene a esprimerlo subito. Amori in corso. Cancro, la luna opposta non blocca le acquisizioni, non blocca le possibilità. E poi tutti quelli che si chiedono di tanto in tanto ce la farò devono essere molto positivi, anche perché se si è aperto un nuovo capitolo della propria vita a livello lavoro o anche personale, tutto fa pensare che ci sia una buona soluzione. Leone, non fermarti proprio adesso con Giove, Saturno, Venere, tutti sorridenti, anche tu che già sei forte di tuo, puoi scegliere la strada migliore. Risveglia le passioni, mettiti in gioco anche in ambienti diversi. Vergine, attorno al 24 di giugno ti sei reso conto che alcune cose stavano cambiando nella tua vita e forse anche dal punto di vista pratico, relazionale. Hai bisogno di un po' di tranquillità. Potresti anche chiudere i rapporti che non sono fruttuosi. Una piccola conferma in arrivo. Bilancia, il fatto che Giove cambi segno è molto importante e qui mi metto nei panni di tutti quelli che hanno grandi progetti, che hanno tentato una sperimentazione, che hanno bisogno anche di consensi, perché la seconda parte dell'anno lo dice, c'è il via libera da parte delle stelle e se ci sono problemi si possono anche superare. Scorpione, se c'è un disagio lieve in amore, se hai notato che alla fine di giugno sono nati dei bisticci anche per motivi del tutto banali, cerca di farti scivolare le cose addosso, perché dal 9 luglio le cose andranno certamente meglio. Giugno è stato un mese molto importante per il lavoro, c'è però anche chi ha concluso un certo tipo di relazioni, ha finito un contratto e adesso c'è bisogno di vedere oltre. Io credo che tanti Scorpione penseranno che fare un pochino di meno e meglio è la cosa più giusta. La giornata aiuta a mettere in ordine tante idee. Sagittario, esplosione di idee, di emozioni, di sensazioni positive. Addirittura se pensi che in un certo ruolo sei rimasto confinato, non ti sono state date delle possibilità, con Giove e Saturno favorevole puoi andare avanti e chi è innamorato non deve tirarsi indietro. Capricorno, la luna nel segno, le solite responsabilità, le solite fatiche, ma questa volta Giove non è più opposto, quindi da questo luglio ci sono dei riconoscimenti. Chi è solo ritrova interesse verso nuovi incontri. Acquario, è tempo di dire sì oppure no. Giove in opposizione parla proprio di situazioni che possono interrompersi per tua volontà o volontà altrui. Attenzione ai soldi. In amore, attenzione alle parole di troppo. Pesci, sole e luna favorevoli, mercurio attivo. Spero che già la fine di giugno abbia portato un successo. Luglio rappresenta un mese molto importante per accentuare la tua sensibilità, per avvicinarti a chi occupa un posto speciale nella tua vita. Giornate molto attive. Per oggi è tutto, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2019.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.
2: Viaggia bene il mio cuore, se respira il tuo amore.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.